0: locali così. Adesso che tocca a noi facciamo tutti i sapientini, questo no, quello.
1: Vabbè, vai.
2: Qual è il problema? Verranno utilizzate queste immagini solamente a seguito di reati. Non fai reati e non ti riprende nessuno e non vai in, e poi comunque non è che vengono pubblicate sul web.
1: Capito?
3: No, certo.
1: Sentiamo tra poco nel finale. Siamo in

0: In realtà esiste già, la polizia usa il sistema SARI per il riconoscimento facciale, ovviamente solamente per i soggetti che hanno, che sono conosciuti, ecco, alle forze
1: dell'ordine.
0: Hanno
1: precedenti, immagino.
0: Quindi sarebbe da estendere a tutta la popolazione.
2: Hai capito? Il riconoscimento facciale già c'è, ragazzi, già è tra noi. Quindi...
1: Sai che un ascoltatore prima mi ha fatto venire una curiosità sulla Cina, perché loro già usano questa cosa di riconoscimento facciale. Lo sai che loro lo usano anche come controllo urbano? Tipo, le telecamere con intelligenza artificiale immortalano i pedoni che attraversano con il rosso, mostrando subito la loro foto e i loro dati personali su grandi schermi digitali lungo la strada. Quindi praticamente ti cazziano subito, vedi?
2: Ti fanno male. Xi Jinping in Cina, lascia stare proprio. Lì veramente si superano certe cose, insomma, che hanno a che fare anche con i diritti umani. Ma manca poco. Però la tecnologia, devo dire, va anche avanti in Cina. No, questo per dire che ci sono anche delle esagerazioni, no? Hai citato la Cina.
1: Esagerato.
2: Però della serie, vedi, anche se commetti piccole infrazioni, ci sono posti dove subito si interviene con multe, prima sanzioni pecuniarie di soldi e poi anche cose importanti come il fermo. Va bene, allora devo dire, sono rimasto stupito di questa cosa del riconoscimento facciale che molti approvano tra i nostri ascoltatori.
1: Sì,
2: sono pochi quelli che hanno detto no, non va bene per motivi di sicurezza. In realtà poi sappiamo tutti bene che queste cose già ci sono.
1: Già ci sono. Io ripeto, la mia paura non è tanto per la privacy, perché tanto siamo controllati, ma proprio lo sbaglio della macchina. Ma è questo.
2: Ma che c'hai? Sta sbaglio la macchina, può sbagliare sia la macchina che la persona. Quindi si cerca poi di approfondire.
1: Sì.
2: Vabbè.
1: A me fa paura questo.
2: Dovrebbe essere usato questo nuovo dispositivo di riconoscimento facciale dopo, appunto, dei reati. Quindi sai quando.

0: succedono le cose di piazza, quelle cose con violenti, lì intervieni e cerchi di capire chi era quello bendato e coperto. Va bene, arriva il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, torniamo con i mattinieri domani, vi lasciamo con The Bangles, grazie alla regia
1: Andrea Cimino,
0: Kiss Kiss.

0: The Bangles, la canzone da Walk Like an Egyptian su Radio Kiss Kiss, il nostro History Kiss.
1: Eccoci, buongiorno, sono le 6:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Alessandra Prea per tutte le news, a tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Si aggrava il conflitto dopo l'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. L'Iran ha attaccato una base americana in Giordania e 3 petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Stati Uniti e Arabia Saudita hanno risposto con un raid contro milizie filo-iraniane in Iraq. Almeno 20 le vittime, tra cui, secondo i media locali, anche 5 membri dei Pasdaran. Trump ha promesso una risposta dura contro Teheran, nonostante le scuse riferite dal presidente americano. Intanto gli Houthi minacciano di imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e cresce la tensione sui mercati. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo. Torniamo in Italia, nuova mobilitazione dei NoTav in Val di Susa. Da oggi fino al 2 agosto è in programma il campeggio di protesta vicino ai cantieri della Torino-Lione. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un massiccio dispositivo di sicurezza con controlli rafforzati e divieti di accesso nelle aree sensibili. Restano intanto in carcere 2 attivisti tedeschi accusati di devastazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Via libera definitiva del Senato al decreto sport. Il provvedimento è legge e introduce nuove norme per aumentare la sicurezza delle piscine dopo le recenti tragedie che hanno coinvolto diversi bambini. Prevista anche una semplificazione delle procedure per i grandi eventi internazionali come gli Europei di calcio del 2032 e l'America's Cup del 2027. Restano le tensioni nella maggioranza sul decreto giustizia e migranti, in particolare sulle intercettazioni. Forza Italia si oppone all'emendamento di Fratelli d'Italia che amplia l'uso delle intercettazioni per avviare indagini su reati collegati alla mafia, ritenendolo in contrasto con le garanzie costituzionali. Per evitare uno scontro, il governo è orientato a porre la questione di fiducia al Senato. Il decreto sarà così votato nel testo base, senza gli oltre 400 emendamenti presentati, anche per rispettare i tempi di approvazione entro l'11 agosto. Caldo ancora protagonista, l'Italia affronta la quarta ondata di calore dell'estate, oggi 3 città sono da bollino rosso, ma domani diventeranno 11. Nel fine settimana le temperature potranno raggiungere i 41 gradi. Secondo il climatologo Luca Mercalli, questa potrebbe diventare l'estate più calda mai registrata nel nostro paese. Gli effetti sono già evidenti, in Piemonte la vendemmia è stata anticipata, sul Gargano sono ripresi gli incendi e diverse città stanno attivando misure di sostegno per le persone più esposte al caldo. Novità per i documenti d'identità, da oggi cambia la validità della carta d'identità elettronica per gli over 70. Al momento del rinnovo, chi ha anni potrà ottenere una carta con validità a vita senza ulteriori scadenze. La misura non è retroattiva, riguarda solo i nuovi rinnovi e non modifica la validità dei documenti già in possesso dei cittadini. Chiudiamo con lo sport. Roberto Mancini torna ufficialmente alla guida della nazionale italiana. Durante la presentazione ha chiesto scusa ai tifosi per l'addio del 2023, definendolo come perdere la donna della vita, e ha ringraziato Adriano Malagò per la nuova opportunità. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. L'obiettivo della nuova gestione è rilanciare il calcio azzurro puntando sui giovani, sulla crescita tecnica e sul ritorno dell'Italia ai vertici internazionali. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: ordinato il caffè?
1: Pippo, certo, come
0: ma
1: no,
0: brava.
1: Il mio primo caffè della mattinata.
0: Brava!
1: Io percorro tutti i chilometri che ci separano dalla location della radio.
0: Sì.
1: Senza caffeina.
0: Senza caffeina.
1: Zero. Tu invece l'hai già preso.
0: Io l'ho già preso, ma chiediamo agli italiani.

0: Allora, siamo pronti. Vi abbiamo chiesto quanti caffè avete già bevuto. Sono le 7.02 in questo momento.
1: Zero?
0: Zero,
1: Peppino? Zero?
0: Zero.
1: Io uno già?
0: Io zero, sono in attesa che il bar mi porti il primo caffè della mattinata.
1: Io sono in attesa del secondo, lo berrò tra qualche minuto.
0: Però non vai ad improvvisazione, perché c'è gente che va ad improvvisazione, quindi potrebbero prendere anche 5, 6, 7 caffè al giorno. E invece c'è chi si impone un limite. Il limite quale sarebbe, secondo la scienza? Di almeno 4 caffè, non superare
1: più di 4 caffè.
0: Le 4
1: non più
0: tazzine di caffè. Ma l'ideale sarebbe 3.
1: 3, ma adesso poi spieghiamo anche perché, ma intanto salutiamo Maria, buongiorno.
0: Ciao Maria.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Maria, che ora sei svegliata?
2: Allora, io mi sono svegliata alle
1: 6:15. 6:15,
2: okay.
1: Quanti caffè hai preso? Sono le 7:03 minuti. Nessuno finora. Ne prenderai quanti oggi?
2: Forse uno.
1: Forse uno.
0: Vabbè, abbiamo capito che non sei una bevitrice di caffè. Andiamo da Antonino allo
1: 081 5 4 6 12 12.
0: Ciao Antonino.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Quanti caffè hai bevuto finora, Antonino?
3: E già sono al secondo caffè, e più tardi qualche teca e poi una a pranzo, così ci risvegliamo e siamo belli accelerati.
1: A che ora sei svegliato, Antonino?
3: Purtroppo alle 5:30.
1: Alle 5:30, quindi già va bene, 2 caffè più o meno ci
0: sei
1: siamo.
0: Sei a quota 2, va
1: grazie,
0: bene, chissà te.
1: Ciao. 081 546 1212. Sentiamo a raffica gli italiani che ci dicono alle 7:04 minuti a che numero sono del caffè.
0: Andiamo da Filippo. Ciao Filippo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno Filippo.
0: Filippo, svegliati, quanti caffè hai preso? Oppure stai prendendo qualche
4: zero, vero?
0: Zero. L'avevamo intuito, non so perché.
1: Sì, perché si sente che non stai ancora dormendo, il caffè dovrebbe svegliare. Abbiamo Antonio, buongiorno.
0: Ciao Antonio.
5: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Numero di tazzine fino a questo momento?
5: Un caffè, mi metto in macchina, Radio Kiss Kiss, secondo caffè all'arrivo al lavoro.
1: Okay. Sei un grande. Okay.
0: Uno
1: ciao,
0: a casa,
1: grazie
0: uno
1: Antonio.
0: Al lavoro. C'è un altro Antonio, buongiorno.
1: Era Antonio. Allora 081 546 1212 abbiamo Paola.
0: Paola.
6: Sì, ciao.
1: Ciao Paola, che numero siamo?
6: Sto andando a avere il mio primo caffè,
1: okay.
6: E un'oretta dopo berrò il secondo.
1: A che ora ti sei svegliata, Paola?
6: Alle 6:30.
1: 6:30, okay. Già quasi a 2 sta,
0: Però oltre i 2 caffè non vai.
6: No, non vado oltre i 2, me lo sono imposta, e se lo bevo alla sera poi non dormo.
0: Poi non dormi, eccetera, eccetera.
1: Anch'io ti capisco. Ma come?
0: Signora! Vabbè.
1: Grazie Paola,
0: ciao Paola,
1: chissà te. Attenzione, 081 546 1212, questo è il nostro numero, non lo diamo mai perché è il numero del centralino, ma facciamo le raffiche di primo mattino e quindi lo diamo a quest'ora.
0: Abbiamo Marco, ciao Marco.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Quota caffè fino a questo momento?
7: Uno
0: ma solo.
7: Al momento arriveremo a 4 almeno stamattina.
1: A 4? Che ora ti sei svegliato, Marco?
7: Alle 5:30.
1: 5:30, 4
0: il
1: caffè.
0: Il primo caffè lo si beve quasi sempre a casa, vero?
7: Sì, subito. E ora tra poco andiamo già al secondo.
1: Adriano, anche noi che ci svegliamo molto presto è che almeno io utilizzo il caffè per svegliarmi. Se ti svegli alle 5:30 porti un po' il sonno durante tutto il giorno, per cui il caffè ci sta magari qualcuno.
0: No, ma
1: più,
0: io lo bevo a 60 minuti dal risveglio, Pippo, per non aumentare il cortisolo, che
1: per
0: è già
1: il resto,
0: altissimo.
1: Tutto a posto?
0: Che è già altissimo al mattino.
1: Andiamo avanti. Massimo, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno. Sono Massimo, sono dall'Abruzzo.
0: Piacere di conoscerti.
1: Ciao Massimo dall'Abruzzo, ciao, benvenuto.
8: Grazie, vi ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro.
1: Che bello che sei, grazie Massimo, quanti
8: siete
1: caffè?
8: Una bella compagnia.
1: Ah, e questo ci fa molto piacere, sapere che per voi ascoltatori siamo una compagnia importante, anche perché domani sarà il nostro ultimo giorno, ma tra un mese saremo di nuovo qua, tra poco più di un mese.
0: Probabilmente sì.
1: Probabilmente sì. Poi siamo sotto il cielo, tutto
0: appunto.
1: Può succedere.
0: Allora, quanti caffè hai preso fino a questo momento? Ah, è caduto, vabbè.
1: Maurizio.
0: Maurizio, ciao.
9: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ciao Vito, ciao Adriana.
1: Ciao, quanti
9: io
1: caffè?
9: Sono al terzo caffè.
1: Ma che ora sei svegliato?
0: Stavo per dire almeno
9: alle
0: 2 li hai presi.
1: Alle 4:30, tre caffè dopo 3 ore. Uno all'ora ne hai preso più o meno?
9: Sì.
1: Ma poi smetti a un certo punto, fai tutta la giornata così?
9: No, poi smetto, poi se ne vado penso l'una.
1: A l'una, va bene.
0: Chi schissa te.
1: Rita.
0: Sentiamo Rita, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Dalle Asturie.
0: Rita, quanti caffè hai bevuto? Sei già in giro?
10: Sono già al secondo perché mi alzo le 5:30, 5:15.
1: Tu lo usi per svegliarti, Rita, il caffè?
10: Sì, anche per l'emicrania comunque. Sì.
1: Anche per l'emicrania? Per l'emicrania va bevuto con limone senza zucchero.
0: Amaro, amaro, amaro. È vero.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: Kiss
0: Rita, a te.
1: Ciao Rita,
10: buona giornata a tutti.
1: Oh, grazie a tutti per essere così attivi appena cominciamo e siamo molto felici.
0: Andiamo sotto.

0: Immagino la nostra Luisella che adesso si mette in fila con suo marito e fanno il balletto di gruppo, eh?
1: Io ricordo perfettamente il periodo di questo pezzo. Era l'estate del 2020, più o meno giugno. Uscì questa canzone che diventò

0: Gerusalemme, la canzone di Master KG, eh?
1: È Master KG?
0: Sì, Nom Sebo. Avevo dimenticato, francamente non pensavo di conoscerli quando li ho letti adesso.
1: E invece hanno firmato questo grande successo del 2020. Allora
0: Adriana, da 2-4 tazzine il caffè protegge fegato, cervello e microbiota, eh?
1: Sì, sì, infatti sì.
0: Quindi gli italiani fanno bene a berlo, da 2-3-4 caffè. Di più farebbe un po' male.
1: Di più farebbe male, ma adesso cambiamo totalmente argomento, perché uno studio condotto dalle università di Zurigo, Michigan e Utah,
0: tutte università che fanno studi molto interessanti,
1: sì, hanno dimostrato che più denaro contiene un portafoglio smarrito, maggiori sarebbero le probabilità che venga restituito. Posso sfatare subito questa notizia?
0: Sì.
1: Proprio una notizia fresca fresca. L'altro ieri Luca ha perso il portafoglio.
0: Ah, vedi?
1: Aveva tutto.
0: Mamma
1: aveva
0: mia.
1: Anche una cospicua somma di denaro in contante.
0: A me l'hanno scoperto.
1: E non
0: anni
1: è stato restituito l'altro ieri. Quindi l'altro ieri, tutti i documenti, carte di credito, carte banco, ma tutto di più. Anche il portafoglio in sé aveva un valore.
0: Vedi?
1: Niente.
0: A me
1: ha
0: non lo scorso
1: tutto.
0: Inverno, quello precedente, mm-hmm. al supermercato, mentre ero in fila alle casse.
1: Ah, ti è stato restituito.
0: Che mi è stato restituito?
1: No.
0: Ma che?
1: L'hai perso?
0: No. Qualcuno ha infilato la mano nella tasca della mia giacca, del giubbotto, ha preso il portafogli e dentro c'erano 400 euro. Ma non è tanto per i soldi, c'erano tutti i documenti che ho dovuto rifare tutto da capo.
1: Vedi?
0: Mai
1: però
0: più
1: posso
0: trovato,
1: dire,
0: mai più
1: cioè,
0: ritrovato.
1: Va bene il contenuto che trovate all'interno del portafoglio, va bene il portafoglio se mai dovesse essere di qualche brand e quindi avere qualche valore economico, però la rogna
0: sono
1: dei documenti,
0: le
1: carte di credito, che lì comunque devi bloccare tempestivamente.
0: Che noi siamo abituati, usiamo gli check. Mm-hmm. E ogni check, Adriana, è così.
1: Quant'è?
0: È così.
1: Ah, ok. Abbastanza.
0: Lo diceva Totò.
1: Sì, no, sì.
0: Dice che è così.
1: È così. E quindi, vabbè, non lo so, avete mai restituito qualcosa? Cioè, il portafoglio che avete trovato? Perché poi succede.
0: Ma soprattutto
1: più
0: avete mai smarrito.
1: Di quanto pensiamo.
0: Quali sono le cose che avete smarrito? No, ogni tanto qualcuno dice: no, guarda che ho perso le chiavi, poi le ritrova. Io tipo sono stato una volta un giorno e mezzo convinto di aver perso il portafogli, però qualcosa mi dicevo di non fare la denuncia ancora, mi diceva non denunciare, perché alla
1: e
0: fine
1: poi l'hai trovato dove?
0: Era in un intercapedine della mia auto,
1: quasi
0: cioè,
1: sempre
0: quegli spazi proprio
1: dove
0: ristretti.
1: Finisce spesso il cellulare, no?
0: Sì, anche
1: spesso
0: esatto.
1: Finisce il telefono lì o comunque
0: però
1: le chiavi se ce le hai in tasca.
0: Il mio portafogli era nero come l'auto, come gli interni dell'auto, per cui si confondeva lì
1: si
0: e
1: confondeva.
0: Io continuavo a non vederlo, incredibile.
1: Allora, avete trovato qualcosa restituito? Avete perso qualcosa, ve l'hanno restituito? Oppure non l'avete mai trovato?
0: Io quando ho trovato non ho mai restituito niente. Ho trovato 50 euro a Sanremo una volta.
1: Ah, vedi?
0: Sì, sulle scale di casa.
1: Vabbè, allora.
0: Che restituì? Ma chiunque poteva dire.
2: Una bellissima
0: chiunque
2: persona.
0: Poteva dirmi sono miei o sono mie. Diciamo
1: le
0: banconote, esattamente. Ma no, era una sola banconota.
1: Però nel caso della banconota ci può anche stare. La trovi, non sai di chi è e la prendi, ok? È il flusso dell'universo che si mette in moto per te.
0: Sì.
1: Però quando trovi qualcosa con un'intestazione o comunque con un nome e con un cognome, beh, secondo me, secondo
0: no,
1: la logica
0: quello, ma a me non è mai capitato.
1: Dovrebbe essere restituito.
0: Non mi è mai capitato di trovare
1: dovrebbe
0: un portafogli con dentro i documenti.
1: No, manca a me.
0: Ma se lo
1: non
0: trovassi, è ovvio che lo restituirei. Anzi,
1: non mi è mai
0: andrei
1: accaduto.
0: Dai Carabinieri.
1: Crisia!
0: No, sul serio, ci devo andare anche per te, Adriana, dai Carabinieri.
1: Mi vuoi far arrestare?
0: Uno di questi giorni ti denuncerò.
1: Ho visto certi carabinieri molto fighi di recente.
0: Ecco qua, cominciamo.
1: No, posso dire?
0: Con i leggings.
1: Sai che non subisco il fascino della divisa dei carabinieri, delle forze dell'ordine, li salutiamo sempre per il lavoro che svolgono, ma
0: però
1: non subisco il loro fascino. Ultimamente ho visto dei carabinieri.
0: Li trovi interessanti.
1: Ma sì,
0: saranno
1: vera
0: i leggings che indossano?
1: Ma quando c'hai il fisico sotto, i leggings diciamo che
0: sotto?
1: Rende.
0: Da che punto di vista?
1: No, scusa, cosa ho detto?
0: C'è il fisico sotto.
1: Sotto i leggings.
0: Ah, sotto i leggings.
1: No,
0: vabbè.
1: Pensavo di aver avuto un lapsus. Allora, dai, cosa avete restituito? Cosa avete trovato? Cosa avete smarrito? 347-490-0042. Secondo questa ricerca fatta proprio qualche giorno fa, più denaro contiene un portafoglio smarrito, più sarebbero le probabilità.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss Kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.

0: 7 in sta lingua che canta.
1: Siete
0: della mañana. Siete della
1: mañana. Questa collab ci piace molto, quella Adriana, tra Karol G e Manu Chao.
0: Adriana Petrosinos. Tu potresti essere una venezuelana, una.
1: A me piacerebbe.
0: Che cos'è? Centro America, no?
1: Sì, sì.
0: Lui sarà tipo Costa Rica. Cioè.
1: Vabbè, Pippo, tutti questi interrogativi a
0: di
1: quest'ora.
0: Di dov'è Manu Chao? Mi sfugge adesso in questo
1: adesso
0: momento.
1: Lo verifichiamo. Adesso viaggiando stanno... per il mondo, lui viaggia per il mondo.
0: Viaggiando
1: fa
0: per il
2: francese con cittadinanza spagnola.
1: Ok, francese.
0: Ah, niente di tutta sta roba centroamericana?
1: Con cittadinanza spagnola.
0: Cinca della mañana a San Salvador.
1: Allora, vi abbiamo detto che secondo le statistiche chi perderebbe un portafoglio con molto denaro all'interno avrebbe più possibilità che questo oggetto gli venga restituito con i soldi.
0: È vero. Abbiamo Deborah da Bolzano. Buongiorno Deborah.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Deborah, tu vai al mare a Cervia, giusto?
3: Io sto andando al con dimmi. Senti.
1: No, ti sentiamo
0: no,
1: malissimo.
0: No, sentiamo
1: purtroppo.
0: Proprio male.
1: Sei in viaggio, ecco. Giusto? Non riesci a fermarti al volo?
3: Ecco, adesso ho spento tutto, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Sì. Allora, Deborah sta andando a Cervia, giusto? Dove vai sempre in vacanza, giusto?
3: Sono in vacanza con mia figlia di 18 anni e la sua amica, che in questo momento stanno ronfando in macchina, dormendo come due...
0: Come due, dalle mie parti dice, cioè come due scannate, cioè che sono state proprio scannate e stanno lì e dormono.
3: Sono di molta di compagnia proprio, guarda.
0: Sì, sì, sì, di molta compagnia, ci credo.
1: Ma
0: come
1: fanno
0: Adriana
1: bene,
0: quando viene in macchina.
1: Si dorme
0: siamo
1: in
0: andati
1: auto.
0: A Pescara insieme, ha ronfato per tutto il viaggio. Ha detto
1: stanca.
0: No, non ti preoccupare, ti faccio compagnia.
1: Poi
0: dopo 5 minuti la pezza è sparita.
1: Facevo dei microsogni a intermittenza.
0: Ah, sì, sì, sì, come no.
1: Poi, tutto a posto, sì, sì, tutto bene.
3: Infatti allora... non si accorgono neanche che sono al telefono con voi, figurati.
1: Vabbè, ci sta.
3: La bocca aperta.
1: Allora, cara Deborah, tu eri proprio a Cervia, al mare, quando hai trovato il portafoglio di una ragazza.
3: Esatto, ho trovato il portafoglio di una ragazza e di corsa l'ho aperto, sono corsa dai carabinieri e dentro c'erano 200 euro, consegnato tutto com'era. Anche perché io l'ho perso due volte e posso garantirvi che perdere il portafoglio, perdere i documenti e non trovare niente dentro, per me è stato, soprattutto al mare, in vacanza.
1: No, no, è una bella rogna.
3: Non avere i soldini per andare avanti, non hai banco, ma non hai niente.
1: È vero,
3: allora
1: è vero. Ma tu quando hai trovato questo portafoglio non hai esitato a restituirglielo subito? Cioè non ci hai pensato due volte, vero?
3: No, sono corsa, anche perché c'erano le altre persone che l'hanno addoppiato. Ho preso, corso, sono andata da carabinieri.
1: Brava
0: Deborah, l'universo ti restituirà questa cosa bellissima che
3: vero.
0: Tu hai fatto. Sì, sì, te la restituirà. Ti restituirà questa cosa che hai fatto. Non appena perderai il portafogli con 8.000 euro ti sarà restituito con l'intera somma.
3: Certo, certo, sì,
1: no. Noi ti auguriamo di avere 8.000 euro ma di non perderli.
3: Noi siamo ancora la vecchia generazione che rispettiamo le regole, facciamo le cose per bene, quindi...
0: Bravissima, sei meravigliosa. Deborah, grazie per questo esempio.
1: Kiss kiss a te, baci.
3: Grazie, buona giornata.
0: Baci, buon viaggio qua, anche per la compagnia. Lascia stare tua figlia che dorme, ti facciamo compagnia noi. Ci
3: ascolto
0: siamo noi.
3: Ascolto voi.
0: Ci siamo noi,
3: bello, grazie.
0: Kiss
1: kiss a te. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo Luca invece da Milano. Ciao, Luca.
4: Ciao.
1: Buongiorno, piacere
4: buongiorno
1: di conoscerti.
4: A tutti,
1: allora, Luca, tu l'hai perso il portafoglio, vero?
4: Sì, io ho perso il portafoglio, si parla del 93, l'ho perso in una discoteca.
0: In una discoteca a Milano?
4: A Milano.
0: Sì, mentre ballavi è volato dalle tasche o perché l'avevi tipo nella giacca, la giacca l'hai lasciata lì?
4: No, avevo la giacca ma era proprio all'uscita della discoteca, l'hanno trovato nel parcheggio. E il problema è che sono arrivato a casa alle tipo alle 3:30-4 di notte, mi ha chiamato uno dicendomi: uè Luca, sei proprio un deficiente.
0: Ah,
4: detto,
0: pure.
4: Grazie. Ho detto: ma sì, ecco, ma come ti permetti, chi sei? E questo mi ha detto: ma tu abiti a Milano in via? Ho detto: sì. E allora, ma chi sei? Fa: ma controlla bene, non hai perso niente. E ho detto: alle 3 di mattina.
1: Ah,
4: di
1: manco
4: mattina,
1: te ne eri accorto?
4: No, no, assolutamente.
1: Mm-hmm.
4: Praticamente dopo un po' che inizia a offendere, ho detto: ascolta, ma dimmi chi sei che vengo a trovarti.
0: Venga a prenderti. Non solo ti stavo facendo. Vai.
4: E lui mi ha detto: più che prendere me, dovresti venire a prendere il portafoglio, perché vai a cercarlo perché non ce l'hai, ce l'ho qua io. E io ho detto: madonna, sono andato a controllare, era vero. e mi ha detto: guarda, vieni, mi ha dato la sua via e fa, beviamo un caffè insieme e ti porto, e ti do il portafoglio. Sono arrivato a casa sua, mi ha offerto il caffè, mi ha dato il portafoglio.
1: Avevo, gli hai dato una ricompensa?
4: Sì, perché tra l'altro avevo ai tempi, vabbè, era in lire, avevo intorno ai 3 milioni
0: di lire
4: avevo,
1: nel portafoglio?
4: Perché la, il pomeriggio prima di andare in discoteca, cioè nel tardo pomeriggio, mi aveva dato mio padre lo stipendio in contanti.
0: Ah, vedi?
4: E io ovviamente l'avevo ancora, non l'avevo ancora portato.
1: Beh, però poi sei abbastanza, come dire, audace ad andare in discoteca con 3 milioni in contanti. Torni a casa tranquillo, non ti rendi manco conto che hai ancora con te il portafoglio.
4: Il problema è che non me ne ero proprio accorto, essendo sempre in giacca, sapendo che non, da lì non andava da nessuna
1: infatti,
4: parte, invece
1: infatti
4: no.
1: Pensavo, uno dovrebbe sempre avere contezza quando si sposta se ha con sé tutto.
0: Certo.
1: Perché nel momento in cui tu perdi un
0: oggetto,
1: a volte
0: pure se hai contezza non ti rendi conto,
1: te ne rendi conto magari il giorno
0: qualcosa.
1: Dopo.
0: Senti, al volo, quanto gli hai dato a sto ragazzo che ti ha ritrovato?
4: Mi ha dato 200.000 lire.
0: 200.000 lire mi sembra un'ottima ricompensa. È stato anche gentile e carino perché dentro hai trovato la cifra intera.
4: Bene, anche il caffè.
0: Perfetto.
1: Bene, Luca, noi ti ringraziamo, stai sempre con noi. Se nel 93 il tuo stipendio era di 3 milioni di lire, non immaginiamo oggi.
0: Oggi di 3 miliardi.
1: In proporzione.
4: Sarei svenuto oggi come oggi.
0: Grazie, Luca, chi schizza a te.
1: Ciao.
4: Chi schizza a voi, ragazzi.
0: E ascoltaci sempre. Saluti a Milan. Ciao, grazie.
4: Sempre,
0: ciao, ciao, ciao. Grazie mille. Ciao. Ehi, Viga. Ciao.
5: Pippo, secondo me Adriana non ha necessità neanche di un caffè, perché
0: sì,
5: tolte queste due ore di finta attività, perché comunque il coordinatore, la mente pensante,
0: certo,
5: tutti gli sforzi necessari per far funzionare il programma sono in capo a te,
0: certo,
5: lei poi ha una giornata da frizzi e lazzi, quindi
0: sì,
5: il caffè è del tutto superfluo.
0: È del tutto superfluo. La Petra vuole fare il dissing con Ilenia da Torino, che le ha appena rinfacciato che lei, diciamo, non solo non fa un lavoro, ma diciamo fa un'attività di esposizione del suo corpo, dei suoi capelli,
1: allora,
0: la sua estetica.
1: Io mi preparo un attimo, mi riscaldo.
0: Vai.
1: Secondo Ilenia, finisco il programma e vado in letargo. Tesoro, il mio lavoro non è mica un autolavaggio. Ma c'è la rima?
0: Ma che?
1: Non la sentivo, vabbè.
0: Che cos'è?
1: Ragazzi,

0: Che sei scema?
1: Ancora senza l'IVA! Tu che fai i conti con le mie due ore in onda, ma ti sei persa tutto quello che succede fuori da loro.
2: Ma chi l'ha scritto i testi? Shakira?
1: No, l'ha scritta la signora Concetta.
0: Ma come si permette questa signora? Scusate.
3: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9. Su Radio Kiss Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Give Me Everything su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, perché adesso c'è il meteo, giusto?
1: Sono le 7:36. No, pensavo a quanto io abbia amato questo duo Pitbull e Nio all'epoca, al 2011.
0: Adorato, aura.
1: Sì, sì. Ah, erano 10-10 loro, erano 10, proprio 10. Nel prime. Andiamo dai nostri amici del meteo.it per sapere come sarà. Ho perso la dentiera oggi. Come sarà il tempo previsto per oggi?
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si impone sempre di più sull'Italia. In mattinata il sole splenderà incontrastato in cieli pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio non si attendono variazioni rilevanti. Innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Temperature massime in aumento, comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 31 e 39 al centro, tra 31 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi nelle località più suggestive d'Italia per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss. C'è tanta gente che è pazza di questa canzone, tantissimi.
2: È una canzone che è un po' diviso.
1: Sì, un po' diviso. C'è chi l'ama alla follia proprio.
2: Sì, e chi invece
1: magari non ne ha capito.
2: Poi vedere insieme due artisti, diciamo, della scena italiana musicale, molto amati, vederli insieme, secondo me, è sempre una gioia. Per i fan di entrambi è sempre un bel regalo alla musica italiana. Allora, Pippo, una donna ha chiesto il divorzio in tempi record.
1: Dopo tre minuti
2: dal sì, perché lui l'avrebbe insultata in pubblico.
1: Ah, vedi?
2: Sai, magari insultata, le ha fatto una serie di rimproveri davanti ai familiari, davanti agli invitati, proprio nel giorno del matrimonio.
1: Ricordo che uno dei miei fratelli il giorno del matrimonio litigò in modo furibondo per le bomboniere con la moglie.
2: Ma secondo me succede molto più spesso di quanto immaginiamo.
1: Un problema con le bomboniere.
2: Vedi? Beh, comunque sta di fatto che lei, questa moglie, ovviamente si erano sposati pochi minuti prima, l'ha lasciato.
1: Se n'è proprio andata. No, lui fece la pace.
2: Ha lanciato il bouquet e è andata via. Ha tolto i tacchi, ha detto: sai che c'è? Io me ne vado.
1: Veramente.
2: E hanno divorziato. È stato, credo, il matrimonio più veloce della storia dei matrimoni. Sì, sì. La notizia ovviamente è diventata virale. E niente, increduli, familiari, amici che erano presenti durante il banchetto erano lì ad assistere all'uscita di scena della sposa.
1: Se ci sono ascoltatori pronti a smentire il fatto che sia stato il matrimonio più veloce della storia, e magari il loro è durato ancora meno. Tu stai ascoltando la radio, senti sta cosa e dici: no, ma il mio è durato un minuto e mezzo.
2: Ma sai, ora parlando seriamente, quando ti rendi conto che un uomo o una persona, ma anche una donna, ti manca di rispetto in un giorno così importante e comunque davanti a persone a teccare, allora fai bene a scappare. La cosa che mi viene in mente è: questa ragazza non aveva notato già l'atteggiamento di lui prima del matrimonio, prima di tutta la celebrazione, prima dell'organizzazione del matrimonio? Se uno ti manca di rispetto, probabilmente lo farà velocemente, subito, non c'è bisogno di attendere il matrimonio, di aspettare la festa. Comunque lei non ha perso tempo, ha detto basta, divorzieremo. È successo in Kuwait.
1: Dunque, ci potete raccontare gentilmente di matrimoni durati poco o dei vostri matrimoni che hanno subito un litigio subito, anche il giorno del matrimonio, se avete litigato col marito, con la moglie, nel giorno del matrimonio?
2: Guarda, queste sono quelle cose che non si dicono, ma che in genere accadono.
1: In genere accadono.
2: Perché pare brutto dire sì, ho litigato il giorno del matrimonio, ammetterlo.
1: Sì.
2: Invece ci sono, secondo me, tante coppie che litigano proprio nel giorno del matrimonio o nei giorni precedenti al matrimonio.
1: Anche
2: perché poi le cose da organizzare sono tante.
1: Magari lui vuole fare la prima notte, lei non ha voglia. Dopo
2: anche quello è un altro mito da sfatare.
1: O lei vuole fare la prima notte e poi c'è la stanchezza.
2: Ma che prima notte, prima
1: non
2: notte.
1: Non ci vuole fare la prima notte. Comunque 347-490-0042 su quello che avete da aggiungere. Adriana ha fatto la prima notte senza fare il matrimonio.
2: Senza farla.
1: Ma subito, e te facciamo la prima notte.
2: Dai che c'è Summer, questa è Back to Friends.

0: devi venire e basta.
1: Devi venire.
2: Comunque siete
1: basta.
2: Degli infami, però mi state facendo spaccare le risate. È troppo forte questo scherzo.
3: Grazie.
2: Grandi, grandi.
0: Devi venire e basta.
4: Stupendi. Finalmente avete ricominciato a fare gli scherzi da qualche giorno. Era ora.
3: Meno male.
4: Ora
3: grazie.
4: Sì che si ride come una volta.
3: Grazie.
0: Devi
3: grazie.
0: Venire e basta.
3: Devi venire e basta.
1: Oh ragazzi, no, perché qualcuno ha scritto: ragazzi, domani mattina non vedo l'ora di vedervi in costume dalle 7.
3: Era uno scherzo.
1: Ma quando mai era uno scherzo?
0: Devi venire e basta.
3: No, perché sennò la gente spegne la TV poi se, con Adriana no, ma con me
1: spegne
3: sì.
1: Spegne la TV.
3: Adriana e la Leti sono bellissime. Anna Chiara, poi chi
1: Marta,
3: c'era? Federica, Marta,
1: Federica, Valentina,
3: Ma io in costume meglio non guardarmi, ci mancherebbe.
1: Vabbè dai, ce ne andiamo,
3: andiamo sempre con le mani come sempre, una davanti e l'altra dietro. Grazie
1: l'altra
3: a tutti
1: dietro. Penultima puntata di questa stagione, ci diamo appuntamento domani dalle 7 alle 9, tutto regolare in TV e anche in radio. Ci facciamo gli auguri di buone vacanze.
0: Devi venire e basta.
3: Domani dovete venire e basta all'ascolto di Radio Kiss Kiss, perché è la nostra ultima puntata
1: Siateci
3: di questa stagione.
1: Per piacere.
3: Sì, sì, dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show domani vi aspetta. Grazie a Barry White con Can't Get Enough of Your Love, Baby. E del 1974.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao!
3: Ciao!
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: E allora io non posso fare a meno del tuo amore, baby.
1: Ti svegli la mattina che hai la voce come Barry White, hai risolto metà dei problemi della tua vita.
0: La mia voce la mattina è proprio come
1: così?
0: Quella di Barry White.
1: Mamma mia, esci da questo corpo, ma non da quella parte. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto salutiamo anche lui, Antonio Mercurio. Le News, buongiorno.
2: Un saluto a tutti voi dalla redazione. La tregua Stati Uniti-Iran è finita. Nella notte sono ripresi gli attacchi annunciati nei giorni scorsi da Donald Trump contro obiettivi militari della Repubblica Islamica, colpite la città di Abadan e l'isola di Kashmir, in risposta ai missili che ieri Pasdaran avevano lanciato contro le basi statunitensi in Giordania. E dopo Hormuz il pericolo si amplia al Mar Rosso. Un drone ha colpito una petroliera americana nel porto di Damietta, in Egitto, finora risparmiato dal fuoco incrociato. Il Cairo minimizza, ma il rischio di un allargamento delle aree di conflitto è ormai in fatti. L'Arabia Saudita lavora ad una coalizione per proteggere lo stretto di Bab al-Mandeb dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Riyadh è invitato ad aderire a una cinquantina di paesi. C'è poi il fronte russo-ucraino. Media locali riferiscono di missili su Kiev, Dnipro, Kharkiv e Leopoli. Una vittima per i raid russi sulla capitale, due a Kherson, sei invece morti a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Polonia ha fatto alzare in volo i caccia per proteggere il suo spazio aereo e dalla Casa Bianca Trump ripete: vorrei che la guerra finisse. Ultimo pagina, via libera definitivo del Parlamento al disegno di legge Nordio che dispone pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, una misura studiata per contenere l'affollamento penitenziario. Previsti arresti domiciliari e affidamento alle comunità. Per il governo è un passo importante verso la sicurezza di tutti. Critica invece l'associazione Antigone per l'esiguità dei fondi stanziati, circa 20 milioni di euro all'anno basteranno a malapena, spiegano, per un migliaio di detenuti. Caso Fakir, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio a margine del corteo di protesta per la morte il giorno prima del 42enne marocchino durante un fermo di polizia. Le accuse: resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato per i disordini e poi rimesso in libertà l'indomani su decisione del giudice con un divieto di dimora nel capoluogo emiliano. Lo sport, calcio, l'Italia riparte da Roberto Mancini, CT, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Le persone giuste per rilanciare il progetto Italia, ha detto il presidente della FIGC Malagò. Ranieri, dall'alto della sua esperienza, punta l'indice contro i costi troppo alti delle scuole calcio, non sostenibili dalle famiglie e che allontanano i più piccoli dallo sport. Ma c'è anche la critica: i metodi di allenamento servono, dice Ranieri, meno tattica e più tecnica individuale. Poi Mancini, è inevitabile partire dall'improvviso addio all'azzurro nell'agosto 2023, che il nuovo vecchio commissario tecnico spiega così.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
4: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno anche al nuovo vecchio commissario tecnico, è bellissimo.
1: Ma è ancora Mancini?
4: Certo. Il nuovo vecchio che avanza,
1: Sì, modestamente. Purtroppo con gli anziani, tipo.
4: Questo
1: devi accontentarti, però intanto
4: è
1: ufficiale. Mancini allenatore dell'Italia, almeno fino alle 9 e 30 secondi, perché è un attimo che cambiano.
4: Vabbè, i contratti ancora non sono stati firmati.
1: Ah no?
4: Senza
1: non sono
4: contratti.
1: Gli unici comunque. So. Ragazzi, preparatevi perché adesso toccherà a voi, preparatevi.
4: Esatto, perché qui si parla di nuove generazioni e tra poco diventate protagonisti. Sigla!

0: Dimmi.
1: No, dico papà. Sei papà?
0: No. Potrei essere più facilmente mamma.
1: Il nostro tecnico che non abbiamo ancora menzionato, il piccolo Andrea, mi ha appena detto che io sono sprecato.
0: Oh, mamma.
1: Che dovrei fare il guru. Hai capito?
0: Il guru. Fare il guru. Sì, sì,
1: e
0: il
1: allora
0: guru.
1: Sapete che c'è? Io me ne vado proprio a fare il guru.
0: Vai, ma ci mandiamo tutti, fra l'altro.
1: Mi stai mandando a fare il guru?
0: No, dovresti farlo da solo.
1: Mi stai mandando a fare il guru?
0: Ma non solo io, la regia audio, la regia TV. C'è stata una ola. C'è stata.
1: Tutti insieme però... mi state mandando a fare il guru.
0: Secondo me anche qualche ascoltatore. Vi ringraziamo, ma detto questo vi tiriamo subito dentro, anzi segnatevi e mettetevi subito in rubrica 347 490 0042 e vi chiediamo questa mattina.
1: Sì, perché parliamo di figli, sono usciti i dati Istat sulla natalità del nostro paese, tra poco parleremo proprio di questo, però la domanda è proprio questa: siete team con figli o siete figli
0: senza non team? Siete... che può essere
1: o siete team senza figli?
0: Eccolo lì, tu sei figli, giusto?
1: Io sono team con
0: posso
1: figli.
0: Posso confermare, visto la faccia di Lorenzino, che non devi neanche fare il test del DNA, è proprio tuo figlio.
1: Ecco, tu sei team senza figli.
0: Ufficialmente sono senza figli. Ufficialmente. Beh, certo, nessuno
1: allora,
0: ha
1: se
0: la
1: siete team con figli, diteci quanti, per cortesia. Vogliamo vedere un attimo se
0: che nome.
1: I numeri delle indagini corrispondono al vero. E soprattutto anche i nomi, così ne approfittiamo per salutarli.
0: Tutta la famiglia questa mattina.
1: Subito 347 490 0042.
0: Siete team figli oppure team senza figli oppure è tutto in cantiere, perché c'è anche chi magari si sta dando da fare.
1: Lo sai perché mi ha chiamato guru, mi ha mandato a fare il guru?
0: Sì, perché
1: ho detto i figli sono di chi li cresce.
0: Ma guarda che è vero.

0: Tired, che significa sciupato e stanco.
1: Tipo Roberto da Milano, che ha due figli, Ilaria e Riccardo, 14 e 13 anni, dice giustamente un po' stanco, perché i figli a questa età poi fanno lavorare il doppio.
0: Rocco, team con due figli, Giorgio ed Edoardo, 12 e 9 anni, in ascolto dall'isola di Ischia, Michele da Manfredonia, il team figlio, una figlia di 13 anni che si chiama Anna Chiara. Sentiamo anche qualche messaggio, dai.
2: Ciao Max e Max,
1: ciao.
2: Sono Flavio da Napoli, io sono team senza figli, vai!
1: Come
2: schizza a tutti ragazzi, siete fortissimi.
1: Ma grazie, dopo buono, ma come era triste, ma vai senza figli.
3: Buongiorno Max. Hola. E Max.
0: Buongiorno.
3: Team con figli che si chiamano Clara e Filippo. Wow. Schissa a tutti.
1: Bello, Clara e Filippo.
4: Bello. Buongiorno Max e Max, Alfredo da Palermo.
1: Ciao.
4: Io ho 31 anni, ho un figlio di nome Salvatore,
1: ciao,
4: di 3 anni. E lunedì arriverà la mia principessa Nancy.
1: Arriva. Sono in forno.
0: Giuseppe, Grete, Lorenzo e Nicola. Vai.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Ciao.
5: Team figli, due femminucce, Camilla e Rebecca.
1: Camilla e Rebecca, bel nome. Poi c'è anche Michele e Walter, che sono i nostri figli, Anna e Emma. Una doppietta.
6: Team figli, due, Camilla e Leo. Ciao.
0: Camilla va alla grande.
1: È vero, il nome. Dobbiamo vedere quali sono.
0: Loredana d'Avellino, team figli, Carmen e Davide. Porca miseria, qui sono tutti team figli. E quelli non figli, soltanto uno ne abbiamo ascoltato.
1: Fate gli affari tuoi. Lasciaci stare. Stiamo tanto bene.
0: Continuate a mandare messaggi. Siete team figli o senza figli? Se ne avete, come si chiamano?

0: Due settimane a settembre.
1: No, dico, mancano due settimane a settembre, poi no, nasce.
0: Due settimane settembre.
1: E agosto invece ha otto settimane per andare pari.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, ancora messaggi, siete team figli oppure no?
2: Vai. Io sono team figli, certo. Eccolo. Ho due figli, un maschietto di quasi 14 anni e una femminuccia di quasi 10 anni.
3: Ciao ragazzi, ciao Kiss Kiss, Francesco da Roma.
1: Ciao.
3: Tim con un figlio, Nicolas, e per il momento solo lui, speriamo arrivi anche qualcun altro.
1: Che bello, vedi? Bravo, bravo. Oh, ma ve lo auguriamo di cuore.
4: Ciao Max e Max, terre della provincia di Vibo Valentia, noi siamo team figli, due figli, Marco e Ivan, di 12 e 9 anni.
0: Ma che bello, guardi.
1: 12 e 9, sì.
5: Noi siamo team figli, due figli. Giuseppe di 14 anni e Roberta di 12 anni. Kiss kiss a tutti.
1: Quante coppie?
0: Stanno sui 3 anni, capito?
6: Buongiorno Max e Max, ciao. Sono Lorenzo da Firenze. Ho 28 anni, ho due figli, Noah e Liam, il più grande ha 3 anni e il piccolino ha 9 mesi.
1: Noah e Liam?
0: Sì, io esis.
1: Salutiamo signor Gallagher, grazie del messaggio.
7: Buongiorno Max e Max, Max da Roma. Team figli 3, ma se tornassi indietro cambierei team. Ciao a tutti.
1: Cambierei team perché abbiamo visto team figli o senza figli.
0: Hai visto lo scarto tra il primo e il secondo? Generalmente 3 anni di telenovela, se poi tagli
1: e poi finisce la televisione.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
2: kiss. Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss, kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.

0: Agita, agita.
1: No. No.
0: Apro.
1: No. Dai, ma tutte le formiche. Hai notato?
0: Come no?
1: Quella bibita lì. Ma tira formiche da tutto il mondo se ti cade per terra.
0: E allora, ieri era luna piena, luna piena del cervo.
1: C'ho la foto, c'ho la foto, bellissima.
0: E quindi quando c'è luna piena d'estate,
1: che
0: solitamente.
1: Fai? Non fare gesti.
0: No. Solitamente luna piena d'estate, le coppie, capito?
1: Sì. La classica di guarda che luna, girati.
0: Eppure i risultati dei dati Istat per quanto riguarda il dossier natalità nel nostro paese non sono edificanti, anzi, non sono proprio buoni. Nel 2025, l'anno scorso, sono nati appena, ed è il caso di dirlo, 355.000 bambini contro 370.000 dell'anno precedente.
1: Quindi che già erano pochi.
0: Una tendenza in calo costante, inesorabile. Fino adesso è il dato più basso dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli, 1,1 per donna. Sì. Quindi siamo messi male.
1: Male, ma la cosa triste è quella che la maggior parte rinuncia per motivi economici. Questa è la cosa brutta, cioè servirebbe una mano perché...
0: Le principali cause sono insicurezze economiche, il timore delle conseguenze sulla carriera, la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, quindi ci sono...
1: È che è inutile dirlo e nascondersi, ancora oggi parlano, ma alcune donne devono scegliere ed è veramente triste. Dai.
0: È mortificante, lo sai cosa mi fa rabbia a me?
1: Cosa?
0: Quando i politici dicono i giovani devono avere il coraggio di fare i figli, ma perché dite queste stronzate?
1: E voi abbiate il coraggio di fare i politici a sto punto? Non è facile.
0: Madonna!

0: capito, per un attimo ho avuto un dubbio. Sì? Quanti figli avessi Madonna? Ho detto quanti figli Madonna? Uno. Mi ha risposto così. Poi Madonna cantante, sei figli. No, sei
1: figli. Ti ho detto uno, ti
0: sei vero, figli, di cui quattro adottati, e di cui due naturali, quattro adottati.
1: Comunque i nostri amici che ascoltano la Radio Kiss Kiss e ci guardano anche sul canale 158 fanno figli a gogo, tanti sono anche in attesa. Sì, la media qua abbiamo due, tre, anche quattro figli. Manteniamo, noi sosteniamo gli amici di Kiss Kiss, sosteniamo tutta la natalità italiana.
0: Un po' la rabbia della questione del coraggio di fare figli, qualcuno giustamente è arrabbiato anche lui, perché non è una questione di coraggio, è una questione è proprio coraggio. Il coraggio riguarda quando la questione riguarda te personalmente. Sì, allora io prendo una decisione, se la prendo sbagliata vado a dormire sotto i ponti, ma prendere la decisione di mettere al mondo un figlio, poi adesso le cose non vanno bene, chi ci va sotto?
1: E sono cambiate le cose, è inutile che ci giriamo intorno. Max, hanno ragione, perché un tipo, un genitore ai nostri tempi da solo, sette figli, comprava casa, erano altri tempi. Non si può più fare quel paragone. Adesso bisogna intervenire, per le coppie giovani bisogna intervenire. Io posso intervenire, serve una mano, oddio, non la mano, però per fare figli sono a disposizione a buffet. Fate voi, chiamatemi, sono qua.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss.

0: He swims, lose control. Intanto torna safe, sì, con un'altra canzone. Ah, a tema, sì,
1: sì, perché adesso basta, bisogna farlo, non solo parlarne,
0: ecco,
1: per fare i figli.
0: Poi a forza di parlare d'amore arriva il momento di...
1: Che bisogna farlo, non è che puoi solo parlare. Infatti per adesso lui, safe, dice parlare d'amore ed è...

0: Questo è il momento in cui
1: questo è il momento in cui ti stai pentendo.
0: Saif, parlare d'amore, New Kiss.
1: Vogliamo parlare d'amore ancora o parliamo del meteo?
0: Parliamo del meteo,
1: parliamo. Sai
0: che ci
1: stanno
0: in arrivo dei temporali?
1: No, dove? Sì. Fermi tutti.
0: A macchia di leopardo.
1: Mamma, sentiamo gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un vasto campo di alta pressione si impone sull'Italia, favorendo condizioni di tempo stabile e temperature in aumento. Nelle prossime ore il sole splenderà su tutto il nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni, innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza conseguenze. Massime in aumento tra 31 e 37 gradi al nord, tra 31 e 39 al centro, tra 31 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a €699.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
7: Kiss, kiss.
11: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.

0: The Pause Magnetic, lo sai che mi hanno chiamato per andare a fare il ballerino con loro nel tour.
1: Manchi solo tu.
0: Però ha detto che mi devo mettere i tacchi e la parrucca bionda.
1: Saresti l'unica cosa femminile in questo video, fra. Strano però, perché dei ragazzi che cantano, vabbè.
0: Sono arrivati tantissimi messaggi e ne vogliamo ascoltare ancora qualcuno perché sono fantastici, li ascoltiamo tutti come ben sapete e rispondiamo a tutti.
1: Dateci tempo però perché siete, noi siamo in due, voi siete migliaia.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Team figli, quattro figli. Lorenzo, Vincenzo, Raffaella e Niccolò.
1: Arbitra Concetto Lobello.
3: Buongiorno Due Max.
1: Sono
3: Davide da Milano. Io sono monofiglio. Basta, avanza, è pure troppo. Ciao.
0: Monofiglio.
1: Monofiglio,
4: Ciao Kiss Kiss, sono Rosaria da Caserta. Team figli, due femminucce, Giulia e Chiara.
0: Giulia,
4: buona
0: Chiara.
4: Giornata a tutti. Ciao.
5: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
5: Walter da Cunga della Campania. Quella. Caserta. Team figli. Kevin 32, Manuel 31.
0: La miseria.
6: Tre figli. Io darei l'opportunità a tutti di fare una vita con i figli e una vita senza figli.
1: Magari.
0: E poi dopo decidi se
1: quale scegliere. Ti servono quei 70-80 anni a vita.
0: Bravo. Complimenti a tutti i messaggi che ci stanno arrivando.
7: Morning Kiss Kiss con Max e Max. Good morning,
8: kiss, kiss. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Mamma mia, con quale canzone chiudiamo questa splendida puntata di stamattina, eh?
1: Ragazzi, anche un po' con un fuso orario, sì. Perché noi facciamo il lunch all'italiana. Il lunch visto l'orario.
0: Come lo lunch?
1: No, il lunch, il pranzo all'italiana.
0: Ah, il pranzo.
1: Perché la breakfast in America ci pensano loro.
0: Supertramp, breakfast in America 1979. Allora vi confortiamo con questa notizia. Domani saremo di nuovo in onda tra le 9 e mezzogiorno. Ringraziamo il piccolo Andrea, la control room.
1: Sì, la nostra Lucilla. Marta Martinez, Gasio, da Wendt, la vedi. Pronte? Allora a domani, eh? Kiss, kiss.

0: Supertramp, Breakfast in America 1979, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Niente campeggio nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo vieta il prefetto di Torino Donato Cafagna con un'ordinanza che richiama le ragioni urgenti in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa annunciata per i prossimi tre giorni da aderenti al movimento Notav ed esponenti dell'ex centro sociale a Scatassugna. La decisione segue la guerriglia dei giorni scorsi tra manifestanti e forze dell'ordine al cantiere della Tav di Chiomonte. La Polonia esprime preoccupazione.

0: Dopo che un missile molto probabilmente russo è caduto la scorsa notte in un villaggio vicino Lublino. Sul posto artificieri e squadre di soccorso, Varsavia ha fatto alzare in volo due caccia a difesa del proprio spazio aereo. Intanto il fronte ucraino registra missili russi su Kiev, Kharkiv e Leopoli, una vittima nella capitale, due a Kherson, sei invece morti a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky. E dalla Casa Bianca Trump ripete: vorrei che la guerra finisse. E non va meglio in Medio Oriente, sono ripresi gli attacchi annunciati nei giorni scorsi da Washington contro obiettivi militari iraniani. Colpite la città di Abadan e l'isola di Kashmir in risposta ai missili che ieri Pasdaran avevano lanciato contro le basi statunitensi in Giordania. Intanto l'Arabia Saudita lavora ad una coalizione per proteggere lo stretto di Bab al-Mandeb, la porta verso il Mar Rosso, dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Riyadh ha invitato ad aderire una cinquantina di paesi. Meteo, l'Italia entra nel pieno della quarta ondata di calore, oggi sono 3 le città da bollino rosso, domani saliranno a 11 con temperature fino a 41 gradi nel weekend e il caldo accompagnerà il primo grande esodo di agosto, sabato infatti previsto il primo bollino nero dell'estate sulle autostrade. Incendio alla stazione Garibaldi di Milano, interessata la parte retrostante, ora presidiata dalla Polfer, dove esce ancora fumo. I vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme partite, stando una prima ipotesi, dai bivacchi dei senza tetto. Al momento non si segnalano clochard coinvolti, ma sono in corso ricerche per accertare che nessuno sia fuggito lungo i binari, evacuati alcuni uffici. Lo sport, calcio, l'Italia che riparte da Mancini e Ranieri, all'esperto direttore tecnico, 75 anni a ottobre, le chiavi della riforma del mondo pallone per far crescere i giovani e soprattutto riscoprire e far emergere il talento. Ranieri ha le idee chiare su quella che è una delle priorità.
1: I bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
0: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Se stamattina avete ascoltato il Pippo per lo Show con Pippo e Adriano, avete ascoltato anche notizie in merito ai miei depilé, non so cosa abbia combinato Pippo, ecco, è pericoloso, questo è non bisogna rispondergli al telefono. Buon pomeriggio a tutti da Marta, mezzogiorno in punto, fatemi salutare come sempre Max e Max, Andrea Cimino in regia e ci godiamo la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Subito Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica.

0: My Enemy, Imagine Dragons dal 2021 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, 10 minuti dopo mezzogiorno. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzales, De Merendas. Ogni tanto mi aggiungono un cognome nuovo, non so se oggi siano andati di fantasia, ma gli voglio bello, gli è consentito tutto. Poi mi portano sempre le caramelle, Max e Max, sempre generosi. Andrea Cimino e biscotti, siamo a posto. Allora, avete mai preso un palo? Il palo sarebbe quello, insomma, un rifiuto. Andrea Cimino, mai preso un palo? A voglia, è normale, è una cosa che succede. Gli uomini certamente ne collezionano di più, o no, credo. Vero che ormai le donne sono molto più intraprendenti e sanno come corteggiare un uomo, ma almeno fino a qualche anno fa era sicuramente l'uomo che ci provava con la donna, spesso rischiando, perché poi bisogna essere esperti nel capire prima di provarci se sia un sì oppure un no, per evitare proprio il palo. Vi parlo invece di un rifiuto che è diventato clamoroso, di un personaggio famoso, tra pochissimo.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica. Allora c'è Matteo da Salerno che dice: io ero cintura nera di pali, perché poi ci sono quelli che vanno sulla quantità, no? Tu più ci provi e più insomma rischi di prendere dei pali. Dice: vado io sulla quantità, una mi deve andare bene. Ecco, più o meno è così. Pali ne avete più dati o più ricevuti nella vostra esistenza, con sincerità? Ma anche un belloccio famoso ha appena preso un palo enorme in mondovisione, caro il mio Andrea, vedi? Cioè, ce l'ha proprio stampato grosso grosso sulla fronte in questo momento. Il protagonista della storia è Usher, famosa star dell'R&B. Durante un suo concerto fa salire una ragazza sul palco che era tra il pubblico per una serenata molto sensuale. Ad un certo punto, non so che gli prende per la testa, comunque prova a baciarla. Lei si gira e lo scansa, gli dà il palo proprio. Lui fa una faccia incredula e chiede immediatamente alla sicurezza di farla scendere dal palco, perché ci è rimasto malissimo. Ma scusa, ma caro Usher, non è che perché la tipa ami la tua musica vuol dire che volesti limonare? Anche io adoro Mick Jagger, ma questo non vuol dire che gli infilerei la lingua dietro i molari. No, dico, cioè, nel senso, non è che andai a limonare con Mick Jagger.

0: Due ore di musica, storie e sorrisi.
1: Mi piace.
0: Mi piace con Marta Martinez. Dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Yes, yes.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Abbiamo parlato di Usher, del fatto che ci abbia provato sul palco con diciamo una sua fan che era lì nel pubblico ad assistere al concerto. Lei si è scansata e di fatto gli ha dato un bel palo davanti al mondo intero, video che chiaramente ha fatto il giro del web. Però non è che perché io sono un tuo fan vuol dire che per forza di cose io voglia fare altro con te. Può essere pure che ti ammiro semplicemente, che mi piace la tua musica, ma che non voglia fare altro. Ecco, quanti pali avete preso nella vita o ne avete magari dati di più?
1: Pali tanti ne ho presi.
0: Oh, vedi?
1: Tanti ne ho dati.
0: Anche?
1: Lei da Foligno.
0: Ecco, lui è un 50 e 50, anche se molti uomini mi stanno scrivendo e ammettono di aver preso nella vita parecchi pali. E ci sta.

0: un po' la canzone dell'estate anche questa. Devo dire che quest'estate abbiamo parecchi tormentoni, perché parecchie canzoni che ti entrano in testa in senso positivo. Allora, devo dire che, come dicevo, più uomini che hanno beccato pali, perché generalmente gli uomini forse sono più abituati a provarci, nonostante siamo nel 2026, e c'è una persona, un ascoltatore, che ci racconta una storia molto carina.
1: Io ho preso un palo epico al primo appuntamento con mia moglie.
0: Hai capito?
1: E nulla, ci conoscevamo già, tra una cosa e l'altra ho provato a baciarla e lei ha girato il viso. E lì per lì ci sono rimasto male, ovviamente, però poi diciamo che col tempo ho recuperato abbastanza bene.
0: Direi
1: la brutta figura, in un certo senso. Diciamo, siamo sposati, quindi vuol dire che è andata bene.
0: Perché bisogna capire anche quando è il momento giusto per provarci con una donna, con una persona. Perché magari quando non si becca il momento giusto, o quando magari si fanno le cose in maniera troppo frettolosa, potrebbe andar male. Quindi magari, ecco, io penso ancora che al primo appuntamento bisognerebbe solo parlare.
2: Le pause migliori durano 2 ore. Mi piace. Dalle 12 alle 14.

Io voglio sapere quanti all'ascolto conoscono già tutte le parole di questa canzone a memoria e quanti, ora che la faremo partire, la canteranno a squarciagola con noi, perché fatemi dire, a Costiera Amalfitana non ta può portare a Milano. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, New Kiss.

0: Alessia Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato quel momento in cui vogliamo e dobbiamo capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo. Nel pomeriggio il sole dominerà la scena su tutta la penisola e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Massime ancora in aumento, comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss kiss.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
10: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Kiss kiss.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss kiss.
13: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss kiss.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
15: E alla mia fitness mania.
14: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss kiss.
16: Ciao.
17: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
18: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
17: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
18: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
19: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
18: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
19: È tutto.
18: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Yes, yes.
20: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

Viaggiando per il mondo su Radio Kiss Kiss. Allora, film Odissea di Nolan, ne stiamo parlando parecchio, tanti lo avranno visto e tanti guardandolo si saranno forse resi conto di non ricordare un piffero dell'Odissea, nonostante in Italia si studi poi a scuola. È stata condotta un'indagine proprio per capire quanto gli italiani ricordassero del poema omerico, e dunque il 70% degli italiani è convinto che l'opera sia stata scritta da Virgilio e non da Omero. Ricorda sirene con tanto di coda stile sirenetta della Walt Disney, quando invece le sirene sono per metà degli uccelli. Anche la figura di Penelope subisce una distorsione domestica. Il 64% degli intervistati la immagina intenta a fare maglia, quando invece tesseva una tela, che è tutt'altra cosa. E per finire, Ulisse aveva intrapreso questo faticoso e pericoloso viaggio per esplorare posti nuovi, tipo era andato in gita con gli amici, quando invece lo aveva intrapreso per riuscire a tornare a casa. Insomma, noi italiani siamo parecchio fantasiosi.

tornando alla questione pali, rifiuti, c'è Fabietto che dice: se parliamo di due di picche, credo di essere il massimo luminare in materia. Tra i 20 anni circa e i 30, ne ho presi talmente tanti da farci una cartella degli allora messi

decennio di grandi trionfi musicali per quanto riguarda i The Cranberries, e il brano racchiude proprio la stanchezza e la maturità, no, di questa band che fa un po' i conti con la propria identità oltre la celebrità, cioè rappresenta un po' un ritorno simbolico alle origini, alla terra d'origine, alla purezza rispetto al caos dello showbiz di cui forse erano un po' stanchi. The Cranberries con Stars dal 2002.

al 2002 il nostro meraviglioso History Kiss. Certo che Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, non troppo però ragazzi, Dove siete? Cosa combinate a quest'ora? Quanti sono in ufficio? Quanti sono in auto? Quanti stanno andando in palestra ragazzi? Ma io vi stimo troppo e con questo caldo ci sono quelli che non si arrendono. Un saluto enorme a Andrea Cimino in regia che dovrà sopportarmi ancora per un'ora. Intanto voi appunto raccontateci dove siete, cosa fate in questo momento, a quest'ora del pomeriggio, quanti sono ad esempio al mare. Noi vi accompagniamo sempre comunque con la musica più bella, c'è Antidroga.

Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile su Radio Kiss Kiss. Allora, io racconto questa storia, ho chiesto il permesso a Pika che me l'ha appena raccontata e mi ha fatto vedere anche la foto. Allora, Pika anni fa è stato al concerto di Bruno Mars, lo ha incontrato perché c'ha le conoscenze sue, giustamente, insomma, lavoriamo un attimo in radio. Ah, con la radio c'era proprio l'evento di Bruno Mars. Ecco, allora lui è andato poi dopo il concerto in camerino per fare una foto, per complimentarsi, grande artista Bruno Mars. Quando si sono avvicinati per fare la foto, lui in inglese chiaramente gli ha detto: ti dispiace se prendo uno scaletto così siamo uguali, perché lui era parecchio più bassino. E quindi poi nella foto sono praticamente della ricordiamoci, ah, Pika non ti offende, Pika non è che è gigante, quanto sei alto? 1,72 m, 1,75 m, sei messo qualche centimetro, ma e quindi Bruno Mars piccoletto piccoletto gli ha chiesto di salire su uno scaletto. Bella storia e bella foto, devo dire, devi pubblicarla, Pika. Beh, tra poco si parla dei soldi, assolutamente. A casa vostra chi è più bravo nella gestione economica? Beh, non si direbbe, ma oggigiorno le donne sicuramente non sono quelle più brave nella gestione dell'economia domestica.

personal trainer, potrei fare un corso, non so di cosa precisamente, perché di una sport come risparmiatrice, no, no ragazzi, io sono pericolosissima, lo sa bene mio marito che non mi affiderebbe nulla per quanto riguarda la questione economica. Allora, non so voi quanto siate bravi a far quadrare i conti della famiglia. Io, come dicevo, sono una frana, se non ci fosse mio marito saremmo già caduti in rovina sicuramente, ma certamente ognuno di noi ha delle spese che ritiene proprio irrinunciabili, quei soldi che dice guarda, ma cascasse il mondo, io sta cosa la devo fare, della serie a questa cosa proprio non ci voglio rinunciare. Ed è stata stilata una lista ben precisa di quelle che sono le spese irrinunciabili degli italiani, quelle di cui assolutamente non farebbero mai a meno, pur sacrificando chiaramente cose che per gli altri possono essere più importanti, ma per loro no, loro quella cosa non rinunciano e rinunciano ad altro. Allora, sono tre precisamente le spese irrinunciabili degli italiani, stando a questa indagine realizzata su un numero considerevole di italiani. Allora vi lascio riflettere, perché la terza cosa mi lascia un po' interdetta, ma ve ne voglio parlare tra poco. Quali sono secondo voi le tre cose, le spese a cui gli italiani non vogliono e non rinuncerebbero mai? Sono tre: primo, secondo e terzo posto.

0: Kiss Kiss a te, che insegna ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica. E gli spuntini sono solo salutari. Salutari. Salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss, kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss

0: DJ con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez. Allora, parliamo ancora perché ci sono dei risultati parecchio curiosi. A quali spese gli italiani non vogliono assolutamente rinunciare? Tre spese sul podio, quali sono secondo voi?
1: Ciao Simona da Piacenza. Allora, ciao. Secondo me gli italiani non rinunciano a mangiare fuori, alle vacanze e i trattamenti estetici. Ti schissa tutti Simona da Piacenza.
0: Non tutte giuste, non
2: per
0: tutte
2: me
0: giuste.
2: Le tre cose che gli italiani non rinuncerebbero sono le sigarette, il cibo e poi abbigliamento e accessori vari.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me le tre cose a cui gli italiani non possono proprio rinunciare sono andare a mangiare fuori, i viaggi, perché ci piace tantissimo viaggiare, ma in primis penso la bellezza, la salute fisica, l'andare in palestra, i centri estetici. Diciamo che di questi periodi, secondo me, all'italiano medio non piace rinunciare a queste cose qui.
0: Allora, non tutti hanno beccato i tre posti, esatto, c'è chi ne ha beccato uno, chi ne ha beccato un altro, però non tutti hanno beccato tutte e tre le cose irrinunciabili per gli italiani. Ve ne parlo tra poco. Spese irrinunciabili.

con Material Lover su Radio Kiss Kiss. Allora parliamone finalmente, ve lo dico anche perché la cosa, non lo so, mi fa riflettere un attimo a quali spese gli italiani non vogliono assolutamente rinunciare. Tra le spese, sul podio, primo posto, quasi un italiano su due, il 42,3%, vale a dire 15,6 milioni di rispondenti, ama la buona cucina e non sa fare a meno di godersi un pasto al ristorante. Si dissocia Andrea Cimino, che preferisce la casa, cucinare lui personale, e devo dire che è anche bravo, Al secondo posto, ben 8,9 milioni di persone, 25,1%, non rinuncerebbero mai ad un viaggio a costo di fare prestiti e debiti. Terzo posto, ragazzi, no? Ascoltate bene, perché non lo so, la cosa mi lascia un po' perplessa. Incredibile ma vero, le sigarette, tanto che il 16,7% dei rispondenti, pari a circa 5,7 milioni di italiani, ha ammesso di destinare parte consistente del proprio budget a questa brutta abitudine. Quindi, primo posto, gli italiani non rinuncerebbero al ristorante, secondo posto i viaggi, terzo posto le sigarette. Ma con tante cose meravigliose, dico io, proprio le sigarette. Ci godiamo ancora la musica più bella, c'è Laura Pausini.

In console c'è Peggy Goo, il divertimento è assicurato, la DJ coreana che ha conquistato il mondo intero e anche qualche sportivo. Io ecco, non rinuncerei mai al divertimento. Peggy Goo e Ira Star con Boom.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss,
1: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss.

la musica più bella, che ridi Andrea Cimino. Sapete che Andrea Cimino mi prende sempre in giro, ma ha preso per il suo giullare, ma io non lo so, ma un po' di serietà questa Martinez. Allora vi descrivo un'immagine, una cosa successa realmente, una storia incredibile. Provate ad immergervi all'interno di questa storia. Allora, immaginate di essere su una spiaggia a Marina di Ragusa in Sicilia, posto meraviglioso, e di vedere un motoscafo lì in lontananza, in difficoltà, in avaria, si avvicina sempre di più alla costa, quando a un certo punto, fin qui tutto normale, all'improvviso dall'imbarcazione le persone dall'imbarcazione iniziano a far volare, a lanciare in mare pacchi pieni di soldi, ma non pochi, tanti, tanti soldi, banconote. La corrente li porta fino a riva. Che fanno i bagnanti? È una corsa, chiaramente. Cosa avranno mai potuto fare? Giustamente sono corsi per raccogliere questi soldi. Quindi il caos in quel momento sulla spiaggia, intanto ahimè, giustamente sono arrivate le forze dell'ordine, e il denaro, circa 700.000 euro, quello che è stato recuperato, chiaramente gran parte è stata recuperata, il resto qualcuno giustamente sarà riuscito a pescare qualche banconata, e ora stanno indagando per capire da dove provenissero questi soldi e perché fossero a bordo del motoscafo. Roba legale io non credo, ma seguiremo ancora la vicenda per capire da dove provenissero questi soldi. Beh, intanto noi ci godiamo ancora un bel po' di musica meravigliosa. Questa è del 2001. Chi non potrebbe mai dimenticare questo?

0: something I want to talk about.
1: Meravigliosa Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Stavo riascoltando lo scherzo che Pippo ha deciso di fare a tutti i conduttori di Radio Kiss Kiss, non so se l'abbiate ascoltato stamattina, dove comunicava che praticamente voleva, o meglio il nostro editore ci voleva tutti quanti in diretta anche TV in costume da bagno per chiudere la stagione. Mamma, ognuno di noi ha reagito veramente poco bene, chi meglio chi peggio, ma nessuno.

0: Lo porti in montagna è perché sai che devi andare in un posto chiuso, molto caldo, che è tutto l'opposto della montagna.
1: La password di oggi è 7 dildo.
0: Sì, no, tipo una spa, no? Che vai in montagna e vai a farti anche una spa.
2: Chi c'è al telefono?
0: Pronto?
3: Pronto? Pronto? Ciao ragazzi.
0: Ciao. Come ti chiami?
3: Mi chiamo Pino. E chiamo da Bolzano Bozzer.
0: Pino da Bolzano, ecco. Pino, magari a Bolzano si utilizza meno, ma magari se vai in una spa sì. Ma la password di oggi qual è?
3: La password è costume 7.
0: Giusto.

0: puntata.
1: Ah, bene, dai, ho avuto fortuna allora.
0: Sei stato grande. Vuoi salutare qualcuno qui alla radio?
1: No, tutti voi che siete forti.
0: Ma sei grande. Forte tu, grande Pino, grazie, un abbraccio, buon'estate.

0: Spider-Man Viola.
1: Allora, vi lasciamo con un pezzo di Michael Jackson che fa la storia della musica. Ma tu hai sentito stamattina il Pippo Velo Show, Alfio, che ci è cascato in pieno per lo scherzo di domani che teniamo tutti in costume?
0: Sì, sì, l'ho sentito.
1: L'hai sentito? Cioè, vabbè, già l'unico che ci è cascato è stato Alfio.
2: Capita.
1: Uno ci doveva cascare.
0: Tra poco darà delle dichiarazioni in anteprima.
1: Sentiamo domani.
0: Forse. Da...

0: Guarda, lui aveva un suo modo, di fare quel gesto lì, toccandosi le parti basse. Lo faceva con una certa eleganza. Quando lo fai tu sembri appena
1: ma
0: uscito dalla
1: doccia. Ma non puoi capire. Andiamo avanti.
0: Michael Jackson, vai. Pronti? Vai, corrieri! Si mette la mano
1: oggi
0: sul
1: pack. Il leitmotiv sarà questo.
2: Vogliamo fare sta cosa?
0: Cosa?
2: Dai, che io lo faccio a te, tu lo fai a me.
0: Ma che cosa? Ma va, ti prego. Allora, no.

0: che solo uno pieno di pudore a pensare ai miei capezzoli al vento negli studi di Radio Kiss.
1: Quello, questo ragazzo è tutto pudore.
0: Cominciano i corrieri, vai.
1: Puzzi di pudore.
2: I corrieri di Kiss.
0: Pronti?
2: Alfio parla, ruota libera.
0: Cosa dice?

0: Pinguini tattici nucleari. Allora, che cosa ti farebbe stare bene? Di cosa hai bisogno? Guarda, io sono talmente conciliante oggi nei tuoi confronti perché sono gli ultimi due giorni.
1: Ma che vuole questo? Ma come si permette?
0: No, ti spiego perché. Allora, i Corrieri di Kiss Kiss in questo giovedì 30 luglio, scusatemi, sono al penultimo giorno prima delle vacanze.
2: Penultimo, poi ci salutiamo domani. Attenzione.
0: Ma sai in che fase sto? Sai in che mood? Vi capita anche voi che andate in ufficio, voi che lavorate, che dovete andare in vacanza? Vi capita di dire, ma sai che c'è? Non me ne frega niente.
2: No, invece no.
0: Ma
2: perché noi...
0: Ma cada la saracinesca.
2: Perché noi abbiamo delle responsabilità. Ma dove sta il mio aggeggino degli effetti? Dove sta? L'ho buttato.
0: Ma che hai buttato? Lascialo lì intanto. Quello che è stato, non possiamo più recuperare niente negli ultimi due giorni. Per cui, sai che c'è?
1: Che c'è?
0: Ma oggi andiamo proprio.
2: Ma come ti permetti? C'è una scaletta, guarda qua quanto è tronfia.
0: Sai cosa so fare? So fare le pernacchie con l'ascella.
1: Fammi sentire. Vediamo.
0: No, allora ragazzi, si senti... No,
2: però.
0: È che non ha catturato il microfono. Però ve lo dico, siccome ormai siamo addirittura d'arrivo di questa season dei Corrieri di Kiss Kiss, oggi come va?
2: Che io lo so fare, dammi la mano.
0: Dai, non è vero, grande programma anche oggi, 3 ore molto impegnative.

0: Vedi, è il mio stesso mood. Olivia Dinn la pensa esattamente come me. Bello, proprio tranquillo, ma chi se ne frega?
1: Ma perché, che dice?
0: Piove
1: nella
0: o
1: canzone?
0: Non piove, questo è il mio passo. No, dico il mood musicale che avete appena sentito con questo pezzo nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Allora, possiamo cominciare, per favore?
0: Ma io direi che è il caso. Poi, se non vuoi, ripeto, possiamo anche andare in un'altra direzione.
1: E allora cominciamo con la giornata mondiale.
2: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Tutto quello che accade, attenzione, oggi giovedì 30 luglio. 30 sì. luglio si sta avvicinando.
0: Vabbè, cosa si sta avvicinando?
1: Per dire.
0: Le vacanze.
1: 30 cioè. Luglio, giornata mondiale del like accidentale.
0: Il like accidentale, che è una cosa che riguarda praticamente tutti quelli che sono all'ascolto, che almeno una volta nella vita, anche e soprattutto quando a un tuo amico dici: oh, è lei la ragazza che mi piace, guarda, oh, non toccare niente, non toccare
1: quell'altra fa lo scherzo,
0: esatto, e ti parte il like,
1: e tu che fai? Subito lo togli. Ma attenzione, abbiamo una notizia da darvi.
0: Qual è la notizia da
1: darvi? Perché se il destinatario ha attivato le notifiche push sullo smartphone,
0: sì,
1: nel momento in cui tu fai, metti il like, è possibile che alla persona gli sia arrivata anche la notifica,
0: a meno che tu non sia abbastanza rapido nel toglierlo, cioè nel senso, se tu metti like e lo togli subito, non ne resta traccia da nessuna parte.
1: Non ne resta traccia, okay. Però può darsi che la notifica gli è arrivata.
0: Esatto, se i tempi di reazione dello smartphone nell'inviare una notizia, una notifica push, sono velocissimi, raga, l'ha già vista, l'ha già vista e non ci puoi fare niente. Però posso dire, in un'epoca così stressante, ma c'è qualcuno che davvero ha attivato le notifiche push di Instagram?
1: Mamma, che palle!
0: No, perché a me suonerebbe ogni due secondi.
1: Ah, perché vuoi, signori?
0: No, aspetta.
1: Signori!
0: Ma no, perché ormai ti notifica qualunque
1: allora,
0: cosa.
1: Ma manda a cagare io,
0: no,
1: o tu, Pasquale, scusami.
0: Allora, non è...
1: Ma volevo... questo che cosa vuoi dire? Che tu hai tanti follower?
0: No, ho quattro follower in croce, ma non è quello.
1: Sai che abbiamo altri due giorni per fare un incoming? Come si dice?
0: Un endorsement.
1: Un engagement.
0: Oh no, ma tra l'altro è vero, scusa, hai detto una cosa
1: un
0: giusta.
1: Un enframlance.
0: Scusa, ma mi mancano 40 follower per arrivare a 7000.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Regà.
1: Ragazzi, Alfio Battaglia, e che sangue del colonnato, dai! Volete anche voi? Voi divertirvi con uno speaker mediocre?
0: Ma come ti permetti? Ma come
1: battaglia.
0: Ti permetti? No, posso offrire.
1: E se avete ancora un po' di spazio, Ciro Limatola 1, solo per gli amici.
0: Uno
1: lo ricordo, Ciro Limatola 1.
0: Se no aggiungete suo cugino. No, io però posso dire, non è che mi segui, punto e basta. Offro in garanzia.
1: E cosa?
0: A volte.
1: Dei contenuti, cosa?
0: Dei contenuti. Non so se hai visto le ultime foto. Con chi parlo?
3: Salve.
0: Salve, ho chiamato perché ho letto questo numero in sovraimpressione.
3: Ho letto l'annuncio sul giornale, ma lei ha scappati.
0: Sono io. E ogni tanto mi capita di mettere un po' di nudità, ma nel senso, quando sono al mare col costume, a qualcuno può interessare.
4: Ciao. Chi è? Usa.
0: Dai, non cominciare.
4: Ho saputo che metti delle nudità.
0: Ma non nudità, mi metto in spiaggia col gin tonic. E si vede il capezzolo, solo quello. Va bene, dai. Allora, tra poco anche la rassegnazione. Mi raccomando, la rassegnata stampa tra pochissimo. Non ve la perdete nei Corrieri di Kiss Kiss, perché è molto molto interessante.

0: Ceresiano.
1: What? I don't understand.
2: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Grazie Angelina Mango.
2: Meravigliosa, meravigliosa.
1: E
2: no,
1: anche
2: scusami.
1: Grazie Marco Mengoni.
2: Ma io sono, scusami, posso prendermi questo momento? Regia, per favore, coadiuvami, perché...
1: Hai visto com'è bella la community dei Corriere di Kiss Kiss?
2: No, perché noi prima abbiamo... Ciro ha fatto un endorsement per il mio profilo Instagram... Mi avete aggiunto in tanti.
1: Ecco.
2: Ed è stato un momento davvero molto bello. Io volevo dire grazie. Volevo dire grazie,
1: ragazzi.
2: Volevo ringraziare voi che mi avete supportato fino a questo momento. Grazie a mia madre, a mio padre. E anche loro hanno fatto in modo che io sia esattamente qui dove dovevo essere. Volevo dire grazie.
1: Attenzione.
2: Al... Che c'è?
1: Attenzione, perché arriva un messaggio.
2: Sì.
1: Di
2: Ilaria.
1: Ecco. Ilaria dice:
2: che c'è?
1: Io sono la settemilesima.
2: Ah, è bello.
1: Hai visto? Abbiamo fatto raggiungere la cifra di 7000 follower.
2: E quindi qual è il problema?
1: È che la nostra amica Ilaria, in quanto settemilesima,
2: sì,
1: ha vinto un premio.
2: Ma che premio?
1: Come
2: ma
1: che
2: è
1: premio?
2: Te
1: lo dico subito cosa ha vinto.
3: Questa sensazionale batteria da cucina completamente in purissimo acciaio inox 810. Sicuramente molti di voi l'avranno già visto.
1: È caduta la niente,
2: è caduta la batteria di pentola,
1: è scassata la batteria,
2: niente.
1: Dai, che bella così. Gag, ragazzi.
2: Facciamo così, che a 8000 regaliamo la batteria di pentole e tiro acqua ancora al mio mulino. No, dai, davvero grazie. Tra pochissimo, come dicevo, nei Corrieri di Kiss Kiss la rassegnata stampa, perché questa volta carta canta. Senti come canta.
1: Allora, questo è il movimento giusto da fare. Guarda questo qua,
2: è giusto, perché a cantare non è solo la carta ma anche questa canzone.

0: Allora, i beceri come te che scrivono: Ciro, di Adalfio che per raggiungere 8000 follower deve fare a piedi tutta via Vetice, via Sanguette. Ma cos'è?
1: Ma che?
0: Va bene. Allora, intanto, basta, fermi.
1: No, basta bighellonare. Basta, ti prego.
2: Bighellonare.
0: Bighellonare.
2: Ma dove viene bighellonare?
0: Che fai il bighello a scuola. Una volta si chiamava Bighello, adesso si chiama
1: Personaleata.
0: Allora, abbiamo la sigla della nostra rassegnazione. Vai, regia.
2: Rasse, rassegnata stampa.
0: Che brutta.
2: Rasse, rassegnata stampa.
0: Vuoi cantare pure dal vivo la canzone?
2: Allora, oggi giornata mondiale dell'amicizia, ragazzi. Sì.
0: È una giornata mondiale. Giornata mondiale dell'amicizia.
2: Ci rassegniamo per coloro che hanno pochi amici, perché, attenzione, c'è uno studio che dice che avere pochi amici fa male alla salute ed è come fumare 15 sigarette al giorno.
0: Esatto. Quindi ad avvalorare questo. Non è vero che non hai amici. Ad avvalorare questa tesi c'è anche un controstudio dell'Università di Oxford, cioè in realtà uno studio d'aiuto, che dice che alla base del sentimento dell'amicizia c'è la produzione di un oppioide endogeno che funziona da neurotrasmettitore. Oggi non riesco a parlare. E quindi contrasta gli effetti dell'ormone dello stress. Quindi, quando tu sei amico di qualcuno, è come se il tuo corpo da solo producesse un oppioide.
2: Perché tu, sai che il senso qual è? Se tu sai che devi sentire, frequentare, vedere un amico, poi domani un altro amico, un altro gruppo, tanti amici, tu stai bene con te stesso e ti senti sempre felice.
0: Esatto.
2: Al contrario, invece, se sei sempre solo, per quanto uno possa dire è bello stare da solo perché ti aiuta a pensare, non è vero.
0: Smettila.
2: Non è vero.
0: No, non fare il solitario.
2: Tanto solo.
0: Ma non è vero, tu vuoi stare da solo, tu vuoi la tranquillità, non vuoi che nessuno ti rompa le scatole. Però guarda, hanno sempre tutti pensato che la mancanza di amicizia, quindi la solitudine, avesse solo degli effetti psicologici. No, ha anche degli effetti fisici.
2: Assurdo, io questa cosa pensa che io non ho mai fumato in vita mia.
0: Sì.
2: Ma invece è come se fumassi 15
0: perciò sigarette al giorno. Quando fai 3 passi tu hai sempre l'affanno. Ogni volta che ti muovi un po' troppo sei molto affannato.
2: Ma quella è la sovraeccitazione.
0: Fermo, perché abbiamo una dedica per te e la sentiamo adesso. Vai.
2: Una persona sai che questa canzone mi ha sempre fatto piangere.
0: Ma serio?
2: Beh, è vero, Dario Baldambembo, questa canzone mi ha sempre emozionato particolarmente.
0: Il livello si fa sempre più alto,
2: Baldambembo.

0: E la sento adesso, per la prima volta.
1: Anche io. Saif. Stiamo parlando di Saif con una canzone che è già il titolo.
0: Mamma mia,
1: ti fa immaginare tante cose belle.
0: E allora sentiamola, si intitola Parlar d'amore.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Ciao!
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss Kiss.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Kiss Kiss. Allora, lasciami prendere quest'altro piccolo momento. Lasciami prendere quest'altro, perché
1: ma
0: sai che
1: stai facendo tutto tu?
0: No, allora, fai tu il programma. Ma perché tanto mancano due giorni prima delle vacanze, quindi è un po' ho la va o la spacca. Volevo rivolgermi a colui, perché sai che quando aggiorni i follower, quando sì, stanno aumentando, aggiorni aumentano sempre.
1: Adesso che è successo?
0: A un certo punto c'era 7036 follower, aggiorno con la sicumera, anche con la certezza che magari arrivasse a una cifra più alta. 7036 a giorno, 7035.
1: Ah, attenzione, c'è qualcuno che qualcuno è andato via.
0: Qualcuno ci ha ripensato. Allora, mi rivolgo a te.
1: Va bene.
0: Tu follower indeciso, che sei stato lì a premere prima il follow e poi l'hai ritirato, capito?
1: Vabbè,
0: con
1: dai,
0: un ripensami, con un ripensami. Ma come mi rimetti? Tu che ci hai pensato? Le rinni si scaglieranno contro di te. Il karma ti si ritorcerà contro. Come un boomerang, sembra un po' quella.
1: Oh, guarda chi mi ha scritto.
0: Chi ti ha scritto?
1: Nessuno.
0: Benissimo. Allora, io direi che così adesso ho fatto la mia, il mio momento di sfogo. Possiamo andare avanti con la nostra puntata.
1: Possiamo andare avanti. No, si parlava della giornata mondiale dell'amicizia.
0: Dell'amicizia.
1: No? Ma tu hai tanti amici. Tu ieri sera sei andato tra l'altro a cena da uno stilista artista. Mi dicevi.
0: Molto bravo, lo saluto tra l'altro se all'ascolto. Si chiama Joe ed è molto molto bravo. Fa delle cose molto particolari. Abbiamo fatto una cena. Sai cosa abbiamo mangiato?
1: Che avete mangiato?
0: Insalata di anguria.
1: Una cosa molto artistica.
0: Aspetta.
1: L'insalata di anguria, signori,
0: allora,
1: come si prepara? Prendete un'anguria, tagliatela.
0: Allora,
1: e mangiatela.
0: Allora, era anguria, cipolle e formaggio feta.
1: Ambro, Carmen, però, ma
0: no, uno. Una delicatezza, una cosa incredibile. Poi,
1: perché effettivamente con la dolcezza dell'anguria,
0: sì,
1: con il gusto forte, sì, della cipolla e della feta, molto ci sta.
0: Poi abbiamo mangiato delle tartine con sopra allora il brie, ok?
1: Sì, sì.
0: Le alici, quelle sott'olio. E poi l'albicocca. L'albicocca.
1: L'alici. Come hai detto, tartine di?
0: Tartine di brie, alici e albicocca.
1: Quindi tutti i prodotti locali, insomma.
0: Secondo me ha preso a caso dal frigo quello che aveva e l'ha buttato tutto insieme.
1: Bello, però stasera voglio provare.
0: Sì, è stato particolare, è stato particolare. Intanto, signori, tra poco, a proposito di giornata dell'amicizia, a proposito di amici, chiederemo anche il vostro parere. Voi restate lì, eh?

La famosa cantante con i capelli ricci rossi e il movimento della schiena ondulatorio al pianoforte, l'immagine di Tori Amos e la sua hit del 1994, Cornflake Girl. Ma buonasera! Scoccano le 21. Si fa come ti va insieme, si sta insieme per io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte di questo 30 di luglio. Un bacio a Benny, al mio amico che torna domani alle 19 e ha un compito molto importante, quello di riaccompagnarvi a casa, magari per l'ultima volta nella stagione, prima delle vostre vacanze e delle partenze, visto che si avvicinano dei giorni parecchio parecchio pieni su strade e autostrade. Noi siamo qui, vi teniamo compagnia, vi commentiamo, parliamo con voi e tante emozioni anche con la musica più bella di Io, Tu e Kiss Kiss, programma che state ascoltando a partire da questo momento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finale già indimenticabile da parte di Angelina Mango in coppia con Marco Mengoni. Mi scrivete immediatamente, subito, i presenti di Io, Tu e Kiss Kiss al 347 490 0042. Ma il coro di questo pezzo mi ricorda Il canto delle sirene, visto che l'Odissea è tornata di grande attualità per il film di Christopher Nolan, ma in particolare c'è la solennità di questo amore così importante. Basta cogliere un fiore. Noi cogliamo tutte quelle canzoni che voi ricordate a memoria nella prima parte del giovedì di Io, Tu e Kiss Kiss, che fanno parte degli artisti della serie Ma che fine hanno fatto, cioè una canzone e via, grandissimi successi soli ed esclusivi una volta nella carriera di un artista o di un gruppo, più comunemente chiamati one shot. Partiamo con il 1991. Io mi auguro che i miei ascoltatori, quelli della sera di Radio Kiss Kiss, siano sempre sorridenti e felici. Persona che rispecchia questo concetto, la cantante Shanice Wilson, che proprio perché è sempre sorridente con amici, parenti, persone care, colleghi musicali e chi più ne ha più ne metta, decise di fare una canzone intitolata I Love Your Smile, prodotta da un grandissimo dell'epoca quale Narada Michael Walden, tanto per intenderci lo stesso produttore di Whitney Houston. Venne fuori una hit da numero uno nel mondo, I Love Your Smile.

I Love You Smile con Shanice Wilson, mai contenta, perché alla fine della sessione di registrazione disse a Narada Michael Walden, il produttore: ma è troppo lenta, mi viene da piangere. No, guarda, è sorridente, infatti arrivò al numero uno nel mondo. Vi sembrerà strano, cara generazione Z o generazione Alpha, questa si ballava, perché all'inizio dei 90, insieme alla techno, all'acid house, si faceva anche il ballo downbeat, cioè con un movimento di 98 battute per minuto, vedi Soul to Soul, che arrivavano dal Regno Unito d'Inghilterra, fino agli americani che presero questo beat e lo fecero loro, in particolare con Shanice Wilson, I Love Your Smile. Buonasera comitiva. Allora mi chiede Mario: ma Kaisa che fine ha fatto? Beh, devo dire, ha cantato recentemente, 6 mesi fa, I Can Wait con Bob Sinclair. Kaisa è molto famosa per Hideaway, un po' di deep house, insomma, che divenne pop una dozzina d'anni fa. L'artista canadese sta bene, caro Mario, anche perché lavorare con Bob Sinclair è un bel traguardo e sicuramente le porterà bene anche per fare nuove produzioni. Vi porto nel 1987 a proposito di One Shot, più cantautorali. Cantautrice raccontava la storia di un bimbo che subì purtroppo dei maltrattamenti, che abitava al piano di sopra della sua abitazione. Questa canzone ha fatto la storia. Si chiama My Name is Luca.

Avete presente quella località da film che si chiama Santa Monica in California? Beh, quest'artista nasce lì, ma colgo l'occasione anche per salutare gli amici della West Coast che sono solo a giornata mattina tarda all'ascolto di Radio Kiss Kiss per il fuso orario con l'app che avete scaricato nella nuova versione e vi consente di portarci in giro per il mondo. Bella questa combo. Suona l'artista californiana, la California che risponde nella serata occidentale del mondo dall'altra parte. Grazie davvero. My Name is Luca con Susan Vega e poi arriva un fenomeno one shot detto anche il più grande fake della storia della musica. Sto parlando dei Milli Vanilli. I Milli Vanilli sostanzialmente erano un progetto di sala di registrazione. I cantanti, si direbbe da questa parte del mondo, erano pezzotti, cioè nel senso che cantavano per finta. E come li scoprirono? In un concerto, in una manifestazione di MTV nel Connecticut, suonò Girl You Know It's True, la loro unica canzone più famosa della storia breve di questo progetto. Si bloccò il suono del nastro, della bobina che girava, e loro non sapevano come continuare la canzone. Questo destò i primi sospetti non solo tra il pubblico ma tra gli addetti ai lavori, perché insomma, hai fatto quella canzone? La devi cantare? Cioè, non funziona la base, tu stai cantando in playback, continui a cantarla, cioè come minimo fai il labiale, giusto? Però loro erano assolutamente incapaci di andare avanti. Avevano ricevuto il Grammy Award per questa canzone che inevitabilmente fu subito ritirato, cioè il momento pezzotto della storia della musica. Milli Vanilli, prego.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Kiss, kiss.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

più. Chiara, devo dire, Noemi, che è sempre sorprendente per il suo talento, cambia completamente genere per l'estate 2026 nella musica più bella e divertente di Radio Kiss Kiss con Tu Cosa Fai Questa Sera. Beh, festeggiamo il compleanno di chi ci ascolta in questo momento, ma anche quello di una grandissima artista, 68 oggi per Kate Bush.

Avete sentito la prodezza di Cime Tempestose di Wuthering Heights, pubblicata da Kate Bush un tot di anni fa, ma che è soprattutto fatta senza autotune, quindi davvero la voce naturale. Tra le più belle della storia della musica al femminile. Poi ogni anno c'è un raduno, anche due giorni fa i fan di Kate Bush hanno ballato sul molo di Folkestone in Inghilterra, ricreando la coreografia proprio di Cime Tempestose, ovvero della parte del pezzo che avete appena ascoltato, ovvero Wuthering Heights, durante il raduno globale dedicato alla cantante britannica che resta stimatissima a distanza di tanto tempo, ritornata in auge anche grazie a Stranger Things con Running Up the Hill, tanto per intenderci. Ora c'è Natalie Imbruglia con Shiva. I walk a mile with a smile.

0: Ugel, il disc jockey francese, perché non esistono esclusivamente David Guetta, Bob Sinclair e Kungs, si aggiunge da qualche anno anche quest'uomo prodigioso alla console. La nuova si chiama Moving to the Sun. Tutte le sere noi ascoltiamo le vostre voci e in particolare in un anno una canzone. Sentite la bellezza di questo vocale.
1: Buonasera Stefano, sono Marta da Monza. In primis ti ringrazio per avermi fatto partecipare ad un anno una canzone, è stato emozionante partecipare al tuo programma, anche perché vi ascolto da tanti anni, Radio Kiss Kiss per me è la mia radio. Grazie. Sintonizzata sempre solo su quello. E quindi, sai, essere la prescelta è un onore, poi aver raccontato del mio anno, il 1974, anche se può sembrare che sia vecchia, non lo sono.
0: Ma no!
1: Ed è bello aver raccontato la vacanza con le amiche e l'esperienza di aver seguito mia cugina in radio, faceva la speaker come voi, è tutto bellissimo.
0: Bello, vero,
1: e ti ringrazio,
0: ricordo.
1: Non cambiate mai perché siete fantastici.
0: Grazie
1: a te. Chissà a tutti.
0: Voi siete la linfa vitale davvero, e anche questa sera c'è l'appuntamento aperto al 347-490-0042, basta scrivere la vostra data di nascita o inciderla con un vocale, parte tutto da lì, poi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita appunto, ma la cosa più bella è sentire la vostra voce e chiacchierare con voi. La voce di Marlon Rudette.

È bellissimo sentir cantare il Parlar d'amore da parte di Saif, ma anche Chi ti ama davvero ti toglie, secondo me, i semi dall'anguria in questo periodo. Forse uno dei gesti più romantici, ci vuole una pazienza davvero incredibile. Saif è protagonista della nostra novità.

0: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss.
3: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
1: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Yes, yes.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss kiss.
7: La musica più bella.

direttamente dalla Norvegia, The Bosa, e già a nominare la Norvegia ti viene da pensare ad un po' di fresco, ho detto pensare. Poi la scelta è caduta sulla montagna per moltissimi. Nei prossimi giorni un italiano su tre, spaventato o esaurito dal caldo onnipresente e perdurante nella nostra penisola, ha scelto di andare in montagna nelle località del Veneto, del Trentino, insomma lì, ma anche nel centro Italia, su pendici che promettono un po' più di fresco almeno nei prossimi giorni, ed è stata la scelta ufficiale che oggi è molto ricorrente anche nelle notizie, nei gusti dei partenti in versione agosto 2026. B.O.B. dal passato, questa Airplanes.

perché se agiti troppo la lattina poi fai un casino. A chi di noi non è successo aprendola e agitandola un po', papapam, bagnetto, doccia anticipata. E poi l'agitare Coca-Cola è una metafora rispetto a ciò che ha cantato in modo molto romantico, come al solito. Tommaso Paradiso, questa è Radio Kiss Kiss. Hanno dato la cittadinanza onoraria, molti di voi lo sanno, a Vasco Rossi in quel di Rimini, che è molto legato alla città romagnola. È successo un casino, c'è stata una sorta di rivolta da parte dei politici, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, consiglieri fuori dall'aula. Credo che comunque ci siano delle questioni molto più importanti. Lui è un'icona, cioè, quindi anche, devo dire, un'onorificenza molto bella che spesso viene data come cittadino onorario ad artisti che hanno fatto la storia nella nostra Italia, e poi lui è fuori, devo dire, da pensieri che riguardano invece la praticità del mondo politico, no? Perché non pensare ad altro e omaggiare davvero il comandante senza polemiche? Siamo diventati un paese con troppe polemiche. Non ci sta mai bene niente. Rilassatevi, è quasi agosto. Jonas Blue con Dakota. Estate 16 con Fast Car.

che ravvivarono dalla versione originale Fast Car, rendendola ballabile. L'originale era di Tracy Chapman, praticamente chitarra e voce, del 1988. Stiamo parlando di storia della musica perché c'è l'History 1992. Avete presente quella ragazzona con il cappello a cilindro alto alto, gli occhiali da sub al posto degli occhiali da sole? Beh, personaggio davvero molto carismatico, era Linda Perry. Leader dei Phonoblondes, What's Up, senza mai nominare il titolo, l'omaggio a Marvin Gaye, What's Going On.

WhatsApp significava ancora che cosa succede. Ehi WhatsApp, vallo a dire oggi, mi mandi un che cosa succede, sarebbe perché WhatsApp ormai nell'immaginario collettivo da anni e anni vuol dire e basta, però ricordo che letteralmente come on WhatsApp, cosa succede, che siete su Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte e si riparte con Mark and Cremant.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Magari sei nato all'ascolto in questo momento negli anni 70 e quindi quando c'era la disco music o il rock incredibile di grandi band. Sei nato negli anni 80 quando c'era la dance, il pop, l'esplosione di Madonna, di Michael Jackson. Sei degli anni 90 con i Verve, con gli Oasis. Sei dei 2000 e anche ballato la SketchUp con Aissere. Insomma, hai fatto i balli reggaeton. Invece se sei nato negli anni 10 c'è un anno, una canzone. E basta scrivere il tuo anno di nascita al 347-490-0042 con un vocale, con uno scritto, mettiamo la canzone e l'anno in cui sei venuto o venuta al mondo. Detto questo, tante

0: Storie abbiamo raccolto questi mesi. Prima abbiamo sentito il vocale di una nostra amica che ha partecipato di recente ad un anno una canzone. Per la sua emozione, io immagino stare lì al telefono in attesa, l'emozione di parlare alla radio. Noi vi facciamo sentire a casa, vi mettiamo sempre al centro di quelle che sono le vostre emozioni. Spesso ci è capitata la frase, quando abbiamo chiamato dopo il WhatsApp ricevuto dalla regia: ma veramente, ma è uno scherzo, ma siete voi, siamo noi davvero, perché senza di voi non siamo assolutamente niente. Quindi anche questa sera ripetiamo l'operazione: 347 490 0042. Scrivimi il tuo anno di nascita.
1: Well, come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. Don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha,

0: Giovanotti qui con Gabri Ponte, non solo il Beach Party ma anche un film a lui dedicato sulle sue gesta di quest'anno che l'ha visto ancora una volta protagonista. Questo è il tuo DNA, il mio DNA, si fondono insieme per un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Claudio. Ciao Claudio!
1: Ciao, buonasera a tutti e kiss, emozionatissimo Stefano.
0: Tranquillo, rilassati, sei con amici. La comitiva della sera è una comitiva di amici. Siamo al tavolo di un bar, so che tu sei in viaggio in questo momento e lo fai per lavoro e vai a macinare migliaia di chilometri ogni sera. Dove sei diretto questa sera, Claudio?
1: Direzione Perugia, Stefano.
0: Perugia, da dove sei partito?
1: Da Caserta, Stefano.
0: Caserta, Perugia, mi sembra una bella striscia. Di che anno sei, Claudio?
1: 1984, Stefano.
0: Anno fantastico, un sacco di musica bellissima quando sei nato e venuto al mondo. Cosa vuoi ricordare? Cosa vuoi dedicarci?
1: Stefano, il mio primo viaggio in Thailandia, Stefano.
0: Oh, Thailandia è tanta roba, ma un uccellino mi ha detto che sei stato lì due volte, non una.
1: Sì, ben due volte, Stefano. La prima volta con amici e la seconda volta pure con amici, però dopo è arrivata la bella sorpresa in Thailandia, dai Stefano.
0: Quale?
1: E sono diventato papà, Stefano. Quando sono andato nel 2013, litigato con la mia compagna, mia moglie, litigato. E poi è arrivata la bella notizia, Stefano.
0: Vedi, dopo una grande litigata si fa pace nel modo giusto per gli innamorati.
1: Nel luogo giusto, Stefano.
0: E anche nel luogo giusto, è meraviglioso, devo dire. Poi sei andato più in Thailandia, nel senso sei diventato nuovamente papà, oppure episodio 1?
1: Sì, per la seconda volta. La prima volta in Thailandia e poi la seconda volta in Calabria, Stefano.
0: Fantastiche terre, Calabria, Thailandia, abbiamo raggiunto anche l'accoppiata e il gemellaggio grazie a te, Claudio. Devi sapere che sei nato nel 1984, c'erano i Duran Duran, gli Spandau Ballet, gli Eurythmics, c'erano dei fenomeni pazzeschi, anche quelli che partivano dall'Italia cantati in inglese. Io ti dedico con tutto il cuore RAF 1984 con Self Control, perché dopo la litigata hai avuto il self control di fare un figlio e quindi mi sembra una cosa meravigliosa. Va bene?
1: Grazie a te Stefano, kiss a tutti, un abbraccio, super emozionato Stefano.
0: Sei stato grandissimo ed è questo che ci piace, l'umanità.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Fischissa a te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Fischissa a te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... Stanotte ritorni
4: qui al centro delle mie fantasie. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Bruno Mars, si è parlato di lui anche per il solo audio ai suoi concerti, tema che abbiamo sviluppato durante la giornata di ieri, l'ingresso all'interno dell'impianto senza vedere il palco ad un prezzo minore da quello standard sostanzialmente, poi sono nate un po' di polemiche, ma lui è un fenomeno, mi metterei a guardarlo anche a 5 km di distanza avvertendo l'eco della sua voce, almeno personalmente. 22:22, siete su Radio Kiss Kiss dal Messico, buona giornata e non buonasera in questo caso considerando il fuso orario, a un po' di amici Laura, Ivet, Gustavo, Claudia, por favor, che è tempo radio e l'aire, la puoi mandare un saluto por radio e l'aire a Gustavo, ma certo ho cercato di farlo nel mio spagnolo un po' improvvisato, un po' masticato, ma ho letto il vostro messaggio, amici messicani all'ascolto di O2 e Kiss Kiss, anche lì Jimmy Cliff, che oggi avrebbe compiuto gli anni, andava molto forte.

Craig, naturalmente mettendo da parte solo per un istante il grande Bob Marley, portò la cultura reggae in giro per il mondo quasi alla stregua di Bob Marley e si lanciò nel mondo della musica pop e da ballare negli anni 80 con Reggae Night, ambasciatore della gioia di vivere, che abbiamo ritrovato con molto piacere per un pezzettino questa sera perché sarebbe stato il suo compleanno. Lui nasce il 30 luglio del 1944, poco più di 8 mesi senza la sua figura rassicurante. Ora c'è Gwen Stefani con

impegnato in una call e la frase più ricorrente che una donna può ricevere, anche un po' mortificante, scusa ti chiamo dopo, sono in una call, scusa ti chiamo dopo, sono in una call, i due si lasciarono infelici e non contenti, mentre J-Lo, Jennifer Lopez, sui piccoli gesti domestici, noi uomini, fa il punto. Infatti durante un evento lei ha rivelato che a colpirla in un partner non sono il lusso, i beni materiali, la bellezza estetica al 100%, ma l'attenzione e la condivisione della vita quotidiana. Cioè, lei ama un uomo che mette a posto a casa, che fa le faccende, che dopo cena lava i piatti, e questa cosa mi fa ricordare ciò che disse già qualche tempo fa Katy Perry, che gratificava il suo compagno Orlando Bloom in un modo, suo ex compagno ormai, in un modo molto appassionato. Cioè lui lavava i piatti, lui aveva finito di lavare i piatti e lei faceva l'amore con lui: ti premio, hai lavato i piatti, ti premio, hai fatto la lavatrice. Quindi uomini all'ascolto, rendiamoci utili, che va bene, mi raccomando, va bene fare i fighi qualche volta, ma non sempre, ma soprattutto le faccende di casa. Se Jennifer Lopez e Katy Perry parlano così, un motivo sicuramente ci sarà.

E ora, comitiva, di sentire un altro disco nuovo che sta caratterizzando le vostre vacanze, l'estate in generale, o quelli che rimangono in città ballando, con la producer coreana Peggy Gu, la voce di Ayra Starr, la nuova è Woman.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss, kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Kiss, kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

Continuano gli avvistamenti dei nostri ascoltatori in vacanza, ad esempio in Costa Smeralda si è visto in giro Kimi Antonelli con Belinelli, due eccellenze dello sport. Per quanto riguarda la Formula 1 e il basket, perché i piloti sono andati in vacanza, si torna a correre il prossimo 23 agosto. Prima ho parlato di Jennifer Lopez che ha detto: se l'uomo lava i piatti è seducente, se fa le faccende di casa pure, quindi mi raccomando amici, a parte il fatto che da una vita ormai o quasi noi maschietti siamo abili e arruolabili, chi da single, chi accoppiato, chi convivente, sposato, insomma a fare le faccende di casa, ma questa è un'indicazione in più per quelli che d'estate dicono quella fatidica frase fatta di due lettere che mette a repentaglio il rapporto, soprattutto di questi tempi. Fai tu. Oppure vedi tu, che sono due frasi terribili anche nelle altre tre stagioni, però bisogna aiutarsi, ragazzi, bisogna aiutarsi e darsi da fare, che fa anche seduzione. Vedi, l'uomo che cucina da una vita ormai, ecco, ha un paio di punti in più rispetto a tutti gli altri, e questo vale anche per i piatti. Chi li lava? Li lava lui, come dicevano.

Coinvolti nell'ascolto di Drive Safe, la guida sicura, chi sceglie di partire un giorno prima delle vacanze ufficiali, di chiedere alla proprietaria di casa: ci dai l'appartamento prima, partiamo il 30, non troviamo traffico. A volte ci sono queste chiacchierate, non vanno sempre a buon fine. Chi guarda il denaro e basta, chi guarda il rapporto umano: vabbè, vi do la casa qualche ora prima e via. Fate buon viaggio, amici, che sia di andata o di ritorno. Chi è rimasto a Milano questa mattina ha visto la gigantografia improvvisamente dall'alba di oggi del mitico Ronaldinho, comparsa a San Babila per la prima volta, poi Brera, Castello Sforzesco e altre zone della città ancora, perché Ronaldinho torna a giocare a calcio in Serie C a Ravenna, e il Ravenna Calcio l'ha messo in bella mostra nella città meneghina a partire dall'alba di oggi.

del tuo viaggio serale, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, e ti faccio entrare subito nella storia. Come si poté criticare Whitney Houston? Io questo non so dirlo, so soltanto che alcuni puristi le dissero: però fai troppi pezzi commerciali, hai una voce bellissima, non fai più pezzi R&B. Questo accadde nella seconda metà degli anni 90, esattamente nel 1998. Lei rispose: it's not right but it's okay. Adesso proviamo, vi dimostro ancora chi sono anche nelle roots del soul e dell'R&B. Questa è la nostra storia.